0: sono amicizie che nascono in un istante e restano per sempre. Sono legami che non chiedono nulla, che resistono al tempo e alla distanza. Un amico vero non ti giudica, ti ascolta, ti riconosce anche nel buio. È la voce che ti ricorda chi sei quando il mondo ti confonde. Si può restare mesi senza parlarsi, ma quando ci si ritrova, tutto ricomincia da dove si era interrotto. E ogni risata diventa una preghiera laica, un modo per dire grazie di esserci, anche quando non serve dire nulla.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: battere il cuore non dorme mai su Romantica.
1: E le stelle si accendono ad una, come ballerine entrano in

0: niente te.
1: La paura di amare è la paura di perdersi. Temiamo di consegnare troppo, di restare nudi. Ma l'amore non chiede difese, chiede presenza. Chi si lascia toccare anche solo una volta scopre che la vulnerabilità non uccide, apre. Non tutti sanno restare, ma chi resta vale quanto un universo. Meglio un cuore ferito ma vivo che un'anima intatta e chiusa a chiave.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Il tradimento non comincia quando qualcuno mente. Comincia quando smette di guardarti negli occhi. È un'ombra lenta, un passo indietro dentro il cuore. Un freddo che arriva senza rumore. Ti lacera e ti costringe a vedere ciò che non vuoi, ma anche a capire quanto vali davvero. Da ogni ferita nasce una consapevolezza nuova che ti ha spezzato, che ti ha insegnato a rimetterti in piedi. E quando il dolore si calma, ti accorgi che perdonare non è dimenticare, ma scegliere di non portare più il veleno nel sangue. Il tradimento finisce quando smetti di essere una vittima e torni ad appartenere solo a te stesso.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Il desiderio è fame e luce insieme. È ciò che ti spinge avanti e tiene vivo anche il sogno più stanco. Non nasce soltanto dall'amore, nasce dal bisogno di sentirsi vivi. È lo spazio tra ciò che sei e ciò che puoi diventare. Non reprimerlo, ascoltalo. Quando sai dargli forma senza catene, diventa creatività, non mancanza. E ogni volta che lo segui con rispetto, ti avvicini un po' di più alla tua verità.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Questa notte ho guardato il cielo e ho provato a immaginare la tua anima. Non era fatta di un unico colore, ma di sfumature infinite. Era cielo al tramonto, mare profondo, luce e ombra intrecciate. Ho capito che non finirò mai di conoscerti, che ogni giorno sarai nuova. Non c'è nulla di più bello. Amare non ciò che resta fermo, ma ciò che si trasforma, restando sempre se stesso.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Questa notte ho sognato di camminare su un ponte di stelle. Ogni passo era una memoria, ogni luce un tuo sorriso. Non avevo paura di cadere, perché sotto non c'era il vuoto, ma la tua voce a sorreggermi. Mi hai chiamato piano, ed era come se la notte intera si fosse fermata ad ascoltare il tuo sussurro. Quando mi sono svegliato, ho capito che non era un sogno. Era il ricordo del tuo amore che continuava a brillare. Ci sono notti in cui il tempo si piega, si scioglie come cera tra le dita. In quelle notti ti sento più vicino, come se il mondo si fosse stretto per lasciare spazio solo a noi due. Ti immagino seduta accanto, in silenzio, senza parole, con gli occhi che parlano più di mille promesse. E allora comprendo che l'amore vero non ha bisogno di voce, non ha bisogno di prove. Basta esistere, basta riconoscersi nel buio.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La fedeltà non è soltanto restare, è esserci con mente e cuore. Puoi non tradire con i gesti e farlo con i pensieri. Essere fedeli a guardare ogni giorno la persona che ami e scegliere di nuovo. È un atto silenzioso, continuo. Non servono giuramenti, basta la coerenza di chi non finge. E quando la tentazione passa, capisci che la fedeltà non è dovere, è libertà custodita.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: amo come si ama la vita stessa, con paura e desiderio, con gratitudine e timore. Ogni giorno con te è un miracolo, ogni notte un ritorno. Non so se esista un senso ultimo, non so se il mondo abbia davvero una verità, ma so che nel tuo sguardo trovo tutte le risposte che cerco. E se domani tutto dovesse finire, mi basterebbe sapere che almeno per un istante ho vissuto questo amore.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

Ti amo come si ama la pioggia estiva. Arriva improvvisa, bagna tutto e subito dopo il mondo profuma di nuovo. Così sei tu. Scendi nella mia vita senza avviso. Mi travolgi. E poi

0: L'assenza ha un suono preciso. È il battito che manca. La sedia vuota accanto al letto. Non la colmi con le parole. La impari a portare come un'ombra. All'inizio pesa come una pietra, poi diventa parte del passo. E un giorno, senza accorgertene, smetti di sentirla come mancanza e cominci a sentirla come memoria. Perché chi amiamo davvero non se ne va, cambia solo forma e continua a camminare con noi.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

serenella, coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno. Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 28 giugno 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Dinamici ed efficienti, è giunto il momento di presentare al mondo intero un progetto su cui state lavorando da diverso tempo. Nel settore dell'amore vedrete accadere fatti inattesi e piacevoli. Toro, in questa giornata avrete le vostre buone ragioni per sentirvi sull'orlo di una crisi di nervi. A rischio saranno sia i rapporti familiari che sentimentali. Gemelli, c'è nell'aria la voglia di realizzare qualcosa, ma ci sono contrasti da appianare. Agite con sincerità e sarete sicuramente apprezzati. Cancro, qualche attenzione in più per il denaro e la salute non guasteranno in una giornata caratterizzata dallo stress, dalla confusione e da uscite di denaro impreviste. Leone, vi attende una bella giornata ricca di piacevoli novità nella vita sociale. Sarà bello avere accanto qualcuno con cui condividere pensieri elevati. Vergine, i consigli migliori per questa giornata? Rallentare i ritmi, frenare le aspettative in campo professionale ed evitare di ferire i sentimenti delle persone vicino a voi. Bilancia, dinamismo e determinazione vi permetteranno di fare molto sul lavoro, senza dubbio, ma non senza fatica o intralci. Non mancheranno per i singoli incontri e avventure. Scorpione, se qualcosa vi procurerà tensione, cercate di reagire, facendo perno sull'intuito e sul senso dello humor. Nel mirino degli astri c'è anche il settore professionale. Sagittario, tutto funziona a meraviglia e la cosa non può che riempirvi di soddisfazione. Un colpo di fortuna potrebbe addirittura consentirvi di risolvere felicemente una questione. Capricorno, avete buoni agganci sia per superare le difficoltà del momento che per organizzare meglio i vari impegni. Anche se delusi in amore, non rinunciate a una fetta della vostra felicità. Acquario, se siete in difficoltà nel fronteggiare un imprevisto, procedete con molta cautela. Se avete il cuore libero, siete pronti a cadere nella pentola di qualcuno che vi sta puntando da tempo. Pesci, non sembrate dell'umore migliore. Insistete ad essere permalosi e diffidenti. È un periodo passeggero, nel frattempo ricaricate le batterie. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto una buona giornata a tutti. Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Ed eccoci qui pronti per stare insieme un'altra domenica mattina. Buongiorno da Beni Ronca, ben ritrovati, come state? Starete in mia compagnia fino alle 9 per ascoltare tante belle canzoni d'amore, una colonna sonora perfetta per una domenica mattina con i fiocchi. In regia a far girare tutto alla perfezione ci sarà come sempre Simone Serpone. Vi lascio subito il nostro contatto WhatsApp 331 240 78 78. Per i vostri pensieri fateci sapere tutto di voi e cosa farete questa domenica mattina. Tra pochissimo ascolteremo le news e poi inizieremo questo viaggio meraviglioso domenicale con le nostre belle canzoni d'amore. Inizieremo con Pino Donaggio con L'ultimo romantico e I nuovi angeli con Donna Felicità.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Ed anche in questa ultima domenica di giugno, in questa mattinata stupenda d'estate, facciamo un pieno di buon umore con le nostre belle canzoni d'amore. Intanto vi dico che il nostro telefono sta già vibrando grazie ai vostri messaggi, 331 240 78 78, continuate a scriverli perché la domenica è lunghissima, abbiamo bisogno del vostro affetto come sempre. E immagino che a quest'ora ci siano già tanti di voi in viaggio per il mare o in montagna. Fateci sapere dov'è che siete diretti in questa domenica mattina e magari ci sarà qualcuno che ama il silenzio della casa e allora qui entra in gioco Romantica Radio, che sia diffusa per bene in tutta la casa per stare insieme questa domenica mattina. Le prossime canzoni arrivano i Camaleonti con Amicizia e Amore e poi Enzo Malepasso con Resto con te.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: E queste canzoni d'amore sono delle vere carezze che vi arrivano da Romantica Radio per voi in questa domenica mattina, l'ultima di giugno, in questo mese stupendo. E come ogni mattina diamo uno sguardo al calendario per scoprire quali santi la Chiesa Cattolica Italiana celebra quest'oggi. Allora, oggi la Chiesa ricorda Sant'Ireneo di Lione e Sant'Attilio, per cui facciamo gli auguri a tutti coloro che portano questo nome. E dagli auguri sul calendario passiamo alla poesia in musica, torniamo a far battere i nostri cuori con le prossime canzoni. Tra poco arrivano Gino Paoli con Me in tutto il mondo e a seguire Pupo con Cosa farai. Restate con noi, la domenica mattina è solo qui su Romantica Radio.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Siete fantastici, vi ascolto tutti i giorni. Felice la nocera, ciao.
1: Romantica, siete la mia radio del cuore. Vi ascolto sempre da Latina.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao.

che bell'inizio di giornata stiamo costruendo anche questa mattina con le nostre canzoni d'amore che ci arrivano direttamente ai nostri cuori. Sempre Benny Ronca in diretta da Romantica Radio e Simone Serpone in regia. Beh, adesso amici romantici all'ascolto, posate la tazzina del caffè perché sta per arrivare uno dei momenti più attesi del mattino, ovvero quello dell'oroscopo. Quindi tra poco scopriremo le stelle cosa hanno riservato per voi: amore, fortuna, lavoro. Beh, vediamo chi sorriderà di più questa mattina. Adesso le prossime canzoni arrivano: Walter Foini con Una donna, una storia e Mimmo Cavallo con Ninetta. Musica, emozioni e tra pochissimo le stelle. Restate sintonizzati su Romantica Radio.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura,

0: spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 28 giugno 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Dinamici ed efficienti, è giunto il momento di presentare al mondo intero un progetto su cui state lavorando da diverso tempo. Nel settore dell'amore vedrete accadere fatti inattesi e piacevoli. Toro, in questa giornata avrete le vostre buone ragioni per sentirvi sull'orlo di una crisi di nervi. A rischio saranno sia i rapporti familiari che sentimentali. Gemelli, c'è nell'aria la voglia di realizzare qualcosa, ma ci sono contrasti da appianare. Agite con sincerità e sarete sicuramente apprezzati. Cancro, qualche attenzione in più per il denaro e la salute non guasteranno, in una giornata caratterizzata dallo stress, dalla confusione e da uscite di denaro impreviste. Leone, vi attende una bella giornata, ricca di piacevoli novità nella vita sociale. Sarà bello avere accanto qualcuno con cui condividere pensieri elevati. Vergine, i consigli migliori per questa giornata? Rallentare i ritmi, frenare le aspettative in campo professionale ed evitare di ferire i sentimenti delle persone vicino a voi. Bilancia, dinamismo e determinazione vi permetteranno di fare molto sul lavoro, senza dubbio, ma non senza fatica o intralci. Non mancheranno per i singoli incontri e avventure. Scorpione, se qualcosa vi procurerà tensione, cercate di reagire, facendo perno sull'intuito e sul senso dello humor. Nel mirino degli astri c'è anche il settore professionale. Sagittario, tutto funziona a meraviglia e la cosa non può che riempirvi di soddisfazione. Un colpo di fortuna potrebbe addirittura consentirvi di risolvere felicemente una questione. Capricorno, avete buoni agganci sia per superare le difficoltà del momento che per organizzare meglio i vari impegni. Anche se delusi in amore, non rinunciate a una fetta della vostra felicità. Acquario, se siete in difficoltà nel fronteggiare un imprevisto, procedete con molta cautela. Se avete il cuore libero, siete pronti a cadere nella pentola di qualcuno che vi sta puntando da tempo. Pesci, non sembrate dell'umore migliore. Insistete ad essere permalosi e diffidenti. È un periodo passeggero, nel frattempo ricaricate le batterie. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle. Noi siamo figli delle stelle.
3: E così le stelle ci hanno appena parlato, cari amici, abbiamo appena ascoltato l'oroscopo di questa domenica mattina. Ma se vi siete svegliati tardi o magari avete perso qualcosa del vostro segno zodiacale, niente panico, niente paura, perché avrete la possibilità di riascoltarlo intorno alle ore 8. Quindi restate incollati a Romantica Radio, restate nei paraggi, mi raccomando. E devo dire anche che il tempo vola quando si è in piacevole compagnia con voi, perché siamo entrati nella seconda ora di questo primo appuntamento mattutino della domenica di Romantica Radio. Allora inauguriamo per bene questa seconda ora con due canzoni incredibili. Arrivano la fantastica Shirley Bassey con All We Know e poi Zucchero con Puro Amore. Sintonizzate il cuore sulle nostre frequenze, mi raccomando, perché la grande musica continua qui su Romantica Radio.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Sempre insieme su Romantica Radio abbiamo appena ascoltato A Tutto Swing, spero vi abbia fatto schioccare le dita a tempo di musica e che vi abbia anche dato l'energia giusta per affrontare al meglio questa domenica mattina d'estate. Vi ricordo che siete sempre in compagnia di Benny Ronca e di Simone Serpone in regia. Ma adesso, se siete d'accordo, rimettiamo le mani sui vinili d'oro della nostra musica, perché stanno arrivando due autentici giganti della canzone italiana che non hanno bisogno di presentazione. Stiamo parlando di Lucio Battisti, che ci farà ascoltare Con il nastro rosa. Qui siamo nel 1980 con uno degli album più iconici di quel periodo, e subito dopo rimaniamo sulle corde dell'emozione più pura della grande melodia italiana, con un interprete incredibile, Peppino Gagliardi, con la splendida Frutto di mare. Insomma, amici romantici all'ascolto, due capolavori senza tempo solo per voi in questa domenica mattina su Romantica Radio. Buon ascolto.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Ma che meraviglia viaggiare con voi, popolo romantico, a bordo della nostra macchina del tempo, ascoltando queste bellissime canzoni d'amore. E anche questa mattina siete in tantissimi a scriverci e so anche che ci ascoltate in tantissimi da tutta Italia. Grazie veramente di cuore. E a questo punto allora vi ricordo che Romantica Radio vi segue ovunque nel caso decidiate di passare fuori questa domenica mattina. Pertanto con qualsiasi smartphone avrete la possibilità di ascoltare Romantica Radio scaricando la nostra app ufficiale. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, fatelo in questo momento. Poi se magari avete deciso di passare la domenica mattina a casa vostra, comodi sul divano, non preoccupatevi, perché potete anche guardarci dal canale televisivo 788 del digitale terrestre, questo solo per le regioni Calabria, Campania, Lazio e Basilicata, almeno per il momento. E poi c'è la possibilità di ascoltarci anche con gli smart speaker, con Alexa, basta dire avvia Romantica Radio, il gioco è fatto. E poi anche in streaming con romanticaradio.it. Insomma, con qualsiasi tecnologia potete ascoltarci ovunque. Le prossime canzoni arrivano una coppia pazzesca, Wes e Dori Ghezzi con Con chi stai, con chi sei, e poi Rossano con Ti voglio tanto bene.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: Romantica Radio. Io sono un romanticone, sono un romanticone calabrese, trapiantato a Settimo Torinese. Grazie per tutta la musica che ci donate quotidianamente. È la nostra linfa quotidiana del benessere. Grazie.
1: Amici di Romantica, io vi ascolto da quasi un annetto e devo dire che ascoltarvi è un piacere, perché si sentono canzoni che su altre radio non si ascoltano più o quasi mai. Siete unici, veramente. Un saluto a tutti da Torino, sono Alessandro.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Ancora insieme su Romantica Radio in questa splendida domenica mattina del 28 giugno. Poco fa vi ho ricordato tutte le frequenze e le modalità per ascoltarci, ma il mondo di Romantica Radio non finisce qui. Se volete sbirciare dietro le quinte, se siete curiosi, non vi resta che cercarci sui social. Ci trovate infatti su Facebook, su Instagram e su TikTok. Cercate Romantica Radio e lasciate anche un bel segue, un bel like, mettete anche un bel cuoricino. Se vi va, insomma, potete commentare tutto quello che volete ed entrare a far parte della nostra fantastica family, della nostra community. Ma adesso torniamo alla musica, quella con la M maiuscola, con i prossimi brani. Arrivano Gianni Morandi con Occhi di ragazza e Christian con la sua splendida Cara, due emozioni da vivere tutto d'un fiato. Buon ascolto qui su Romantica Radio.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno. Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 28 giugno 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Dinamici ed efficienti, è giunto il momento di presentare al mondo intero un progetto su cui state lavorando da diverso tempo. Nel settore dell'amore vedrete accadere fatti inattesi e piacevoli. Toro, in questa giornata avrete le vostre buone ragioni per sentirvi sull'orlo di una crisi di nervi. A rischio saranno sia i rapporti familiari che sentimentali. Gemelli, c'è nell'aria la voglia di realizzare qualcosa, ma ci sono contrasti da appianare. Agite con sincerità e sarete sicuramente apprezzati. Cancro, qualche attenzione in più per il denaro e la salute non guasteranno, in una giornata caratterizzata dallo stress, dalla confusione e da uscite di denaro impreviste. Leone, vi attende una bella giornata, ricca di piacevoli novità nella vita sociale. Sarà bello avere accanto qualcuno con cui condividere pensieri elevati. Vergine, i consigli migliori per questa giornata? Rallentare i ritmi, frenare le aspettative in campo professionale ed evitare di ferire i sentimenti delle persone vicino a voi. Bilancia, dinamismo e determinazione vi permetteranno di fare molto sul lavoro, senza dubbio, ma non senza fatica o intralci. Non mancheranno per i singoli incontri e avventure. Scorpione, se qualcosa vi procurerà tensione, cercate di reagire, facendo perno sull'intuito e sul senso dello humor. Nel mirino degli astri c'è anche il settore professionale. Sagittario, tutto funziona a meraviglia e la cosa non può che riempirvi di soddisfazione. Un colpo di fortuna potrebbe addirittura consentirvi di risolvere felicemente una questione. Capricorno, avete buoni agganci sia per superare le difficoltà del momento che per organizzare meglio i vari impegni. Anche se delusi in amore, non rinunciate a una fetta della vostra felicità. Acquario, se siete in difficoltà nel fronteggiare un imprevisto, procedete con molta cautela. Se avete il cuore libero, siete pronti a cadere nella pentola di qualcuno che vi sta puntando da tempo. Pesci, non sembrate dell'umore migliore. Insistete ad essere permalosi e diffidenti. È un periodo passeggero, nel frattempo ricaricate le batterie. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto una buona giornata a tutti. Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: Cari amici, abbiamo appena riascoltato l'oroscopo del nostro Roberto, quindi adesso sapete esattamente cosa aspettarvi dalle stelle per questa domenica d'estate, l'ultima di giugno. Ma le sorprese non finiscono qui, perché adesso avrete la possibilità di provare a conquistare uno dei nostri gadget, o meglio tra pochi minuti, mi raccomando, quindi tenetevi pronti con lo smartphone, dovete essere velocissimi, e quindi tra poco vi spiegherò cosa fare. Intanto vi ricordo sempre il nostro contatto 331 240 78 78 e vi ricordo un'altra cosa, che potete vedere i nostri contenuti speciali e quindi godervi ancora di più Romantica Radio sul nostro canale YouTube, per cui andate a cercarci anche lì, magari iscrivetevi, tanto è tutto gratuito, e attivate anche la campanellina, così non perderete nulla delle nostre fantastiche produzioni, ovvero compilation, raccolte musicali, interviste, insomma tanto belle cose ci sono di Romantica Radio anche su YouTube. E adesso entriamo ufficialmente, popolo romantico all'ascolto, nella terza ed ultima ora di questo primo appuntamento della domenica mattina di Romantica Radio. Le prossime canzoni arrivano uno straordinario George Benson con la sua In Your Eyes e poi i Santa Rosa con Sei

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.

0: d'azzurro.
1: Siete sicuri di conoscere davvero tutte le canzoni romantiche dell'estate? Allora è il momento di mettervi alla prova con E ora continua tu, Summer Edition. Ascolta i nostri speaker, tieni pronto il telefono e continua il testo da dove si interrompono loro.
2: Ed eccoci qui, è arrivato il momento di questa domenica mattina per provare a conquistare uno dei nostri gadget ufficiali. Allora, siete pronti? Mano sugli smartphone, posate la tazzina del caffè, mi raccomando, adesso state attenti perché proveremo a canticchiare una canzone insieme, perché arriva Continua Tu, ovvero dovete completare la strofa di una canzone famosa che tra poco vi dirò. Dovete soltanto scrivere la parte mancante di questa strofa degli Alunni del Sole, una canzone famosissima che si chiama Liu. Allora, io ve la canticchio, sono stonato, vi avverto, però magari questo vi può rendere più facile la cosa. Allora, la canzone fa così, mi raccomando, scrivete la parte mancante al 331 240 78 78 e siate velocissimi, perché soltanto il primo, il più veloce, si aggiudicherà uno dei nostri gadget. Allora, siete pronti? La canzone fa così, mi raccomando, occhio, anzi orecchio. Liu si stendeva.
1: E ora continua tu, Summer Edition, solo su Romantica Radio, solo da noi.
3: La mia donna, la sua allegria che mi riscalderà.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione. Le forze armate statunitensi hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Trump avverte che Teheran non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Nella notte attacco a Bahrain e Kuwait rivendicato dai Pashdaran. Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1430 vittime accertate. Si scava a mani nude tra le macerie dei palazzi. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie a Karabayeda, nel nord del paese, a 3 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione. Sono proseguite per tutta la notte, anche con un rover telecomandato, le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Roccella, disperso da ieri pomeriggio nel lago di Vico. Perlustrato allo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17 dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione. Mi stava aspettando, avevamo litigato, così l'unico superstite della strage della famiglia Houdin a Roma. Il 43enne bengalese che ha ucciso madre, padre e sorella di 8 anni prima di avventarsi sul giovane e ferirlo è riuscito a far perdere le sue tracce. Calcio, si è conclusa nella notte italiana la fase a gironi dei mondiali. Le ultime squadre a qualificarsi per i 16esimi sono Inghilterra, Croazia e Ghana per il girone L, Colombia, Portogallo e Congo per il gruppo K, Argentina, Austria e Algeria per il girone J. Eliminato l'Iran, Messi da record a segno in 7 partite di fila. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Ed eccoci qui, bentornati in diretta su Romantica Radio. Abbiamo appena ascoltato le ultime notizie col nostro radiogiornale per restare sempre aggiornati su quello che accade nel mondo. E prima di rituffarci a capofitto nella musica, nella grande musica, vi ricordo che ascolteremo tra poco anche la nostra rubrica La mia banda suona il rock, lo spazio nel quale ci soffermiamo a raccontare storie, segreti, aneddoti di grandi gruppi italiani ed internazionali. In questa puntata parleremo dei Police, un gruppo pazzesco. Prima però ci ascoltiamo 2 canzoni leggendarie, direi, l'Equipe 84 con Tutta mia la città e i Player con Baby Come Back. Adesso potete alzare il volume della radio perché

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Jerry Calà per Seat, prima...
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
6: I Police, formatisi a Londra nel 1977 da Stuart Copeland, Sting e Andy Summers, sono stati una band fondamentale che ha fuso punk, rock e reggae. Con il loro sound originale hanno dominato la scena musicale tra fine anni 70 e primi 80, culminando con successi mondiali come Synchronicity, prima di sciogliersi nel 1984. Ma torniamo alle origini. Nel 1976 il batterista americano Stuart Copeland, ex Curved Air, decide di formare un nuovo gruppo dopo aver visto Sting con il Last Exit a Newcastle. Insieme al chitarrista Henry Padovani, presto sostituito da Andy Summers, nasce il trio nella Londra punk. Il debutto Outlandos d'Amour 1978, contenente Roxanne, definisce il loro stile unico, caratterizzato da ritmiche reggae e sonorità rock.

0: Con Ghost in the Machine nel 1981 e soprattutto con Synchronicity, 2 anni più tardi, contenente la celebre Every Breath You Take, diventano una delle più grandi band al mondo. Nonostante il successo, forti tensioni personali e artistiche, in particolare tra Sting e Copland, portano la band a sciogliersi nel 1984 durante il periodo di massimo splendore. La band si è riunita per un tour mondiale celebrativo nel 2007, 30 anni dopo la formazione, registrando un enorme successo di pubblico.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano si porta a spasso per il parroco l'amore sacro e l'amor profano.
1: Un dolce risveglio, note indimenticabili, solo

Romantica Radio, che dire, hanno già detto tutto, però mi voglio aggiungere che viaggio in macchina sempre con Romantica Radio, mi fa rivivere i ricordi del passato e mi fa

invece sintonizzati nel corso della mattinata. Insomma, grazie a tutti, anche a coloro che ci hanno scritto in tantissimi per questa domenica mattina. Grazie a Simone Serpone in regia. Prima di lasciarvi però voglio completarvi la strofa della canzone che vi ho canticchiato in maniera assolutamente stonata poco fa, la canzone degli Alunni del Sole. Lì la parte mancante era su di noi, per cui la canzone, la, o meglio la strofa completa, faceva così, o meglio fa così: Liu si stendeva su di noi. Beh, complimenti a chi ha scritto esattamente e velocemente la parte che mancava. Benny Ronca vi dà appuntamento al prossimo weekend, fatevi trovare pronti sabato prossimo a partire dalle ore 6. Vi lascio con due canzoni: Alejandro Baldi con Chiedo Onestà e Gianni Bella con Basta. Buona domenica a tutti, vi voglio bene.

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Con simpatia.

E bonjour, buongiorno, buongiorno a tutti, buona domenica da Simonetta, ben arrivati e ben ritrovati qui su Romantica Radio. E anche questo mese di giugno ci sta sfuggendo di mano. Oggi è domenica 28, ma ben arrivati, ben ritrovati, grazie a Benny che vi ha fatto compagnia fino a poco fa, almeno adesso lui può andare al mare. E invece Simonetta con Simone Serpone resta qui a farvi compagnia fino alle 13. Buongiorno, buongiorno, buon caffè. Ci sono un sacco di cose da fare stamattina, quindi mi raccomando, proprio bando alle chiacchiere, si parte subito con la nostra colonna sonora, la musica di Romantica Radio. C'è Franco Simone con Tu per me e subito Santo California, questa è Gabbiano.

appassita tra le pagine di un libro che non finirò mai di leggere. Scusami se...

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: E allora, mentre voi sorseggiate il vostro caffè, se vi siete svegliati solo in questo momento o siete in piena attività, magari raccontateci quello che state facendo al 331-240-7878, che poi, lo sapete, è il numero per interagire con noi, per partecipare agli appuntamenti durante i quali vi regaliamo i gadgets di Romantica Radio, per mandare i vostri vocali, per mandare i vostri testi scritti se siete timidi e non volete parlare ma semplicemente scrivere. Insomma, noi siamo qui a vostra completa disposizione, va bene? Oh, nel frattempo, tra poco facciamo un minuscolo salto nel passato e festeggiamo anche qualche compleanno importante, ma prima ascoltiamo i Collage con Mania e subito Marco Armani, questa è Stella.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Allora, con la macchina del tempo, amici romantici, facciamo un salto all'indietro negli anni, ma che dico, nei secoli. Sapete che proprio oggi, esattamente il 28 giugno del 1846, veniva creato letteralmente il sassofono? E sapete come si chiama il creatore appunto di questo strumento così meraviglioso, anche molto sexy, no? Lui si chiamava Antoine Joseph Sax ed era di origine belga. Poi ancora, sempre oggi, nel 1946 invece, Enrico De Nicola diventava il primo capo dello Stato italiano dopo il referendum che aveva premiato i sostenitori della Repubblica. Mentre dobbiamo fare poi gli auguri di buon compleanno a Sabrina Ferilli, che è nata il 28 giugno del 1964, e a Marco Columbro, che è nato sempre oggi ma nel 1950. Auguri a questi due beniamini. A loro e a voi dedichiamo Zingara di Bobby Solo e subito Perry Como. Questa è Killing Me Softly with Her Song.

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Romantica Radio, siamo Giovanna
1: e Anna.
0: Siete il nostro refrigerio durante le giornate torride d'estate. Un saluto a tutti voi, siete fantastici.
2: Ciao Romantica Radio, vi ascolto tutte le mattine da Atene, Grecia, via internet. Siete fantastici. Ciao.
3: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

mentre la prima ora con Simonetta sta volando via, io devo salutare gli amici che partecipano ovviamente all'appuntamento con Ciao Romantica, e fatemi fare un saluto in particolare a Lina, che da Eboli mi ha mandato un messaggio affettuosissimo perché dice: ti voglio bene, ascolta sempre Romantica Radio. Insomma, grazie, grazie cara Lina, e grazie a tutti voi ovviamente che siete fedelissimi di Romantica Radio. Io vi regalo alla nostra Lina, ma anche a voi, il Giardino dei Semplici con Tu Tu Tu, e subito Loredana Bertè, questa è Meglio Libera.

stai con lei? Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: E ben alzati, buona domenica amici dormiglioni romantici. Magari stavate sognando, bene, c'è un incubo che vi risveglia, Simonetta che è qui e che invece, dai, forza forza, pensiamo alla salute, sì, perché tra poco parliamo della città più bike friendly d'Italia, capito? La città dove si vive meglio, diciamo così, se ci si sposta in bicicletta, va bene? Siete curiosi? Ve lo dico tra poco, forza. Prima ascoltiamo i Cugini di Campagna e subito Anna Oxa, questa è Francesca.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it. Mi piace.

ben ritrovati amici romantici. Prima vi ho detto pensiamo alla salute e parliamo di città bike friendly, perché lo sappiamo, andare in bicicletta fa molto molto bene, aiuta a bruciare calorie, aiuta il sistema cardiovascolare, è meno impattante la bici, no, rispetto a quella che può essere la corsa. E c'è un famoso portale che si occupa di case, insomma un portale immobiliare, che ha redatto la classifica delle città più bike friendly d'Italia. Sapete chi c'è al primo posto? C'è Milano, al secondo c'è Roma, poi c'è Torino, quindi il podio è occupato da queste prime tre città. Al quarto posto invece troviamo Napoli. Tra poco vi dirò quali sono le altre. Prima ascoltiamo gli Alunni del Sole con Scusa e subito Rita Coolidge, questa è I'd Rather Live While I'm in Love.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione. Alta tensione tra Washington e Teheran. Le forze armate americane hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz. In risposta al raid iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Nella notte attacco a Bahrain e Kuwait rivendicato dai Pashdaran che minacciano. Le basi americane vivranno un inferno nei prossimi giorni. Proseguono gli attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. Le truppe russe hanno sferrato nella notte un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Udite almeno 7 esplosioni. Il sindaco ha esortato i cittadini a rimanere nei rifugi. Ci sarebbero almeno 2 feriti. Emergenza caldo per 93 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi. In Italia bollino rosso in 18 città, domani il picco. A Bolzano la notte più calda in 70 anni. Da mercoledì in Francia si sono già registrati circa 1000 decessi in più rispetto alla norma. Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche ancora senza esito di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico. Perlustrato allo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17, dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione. Calcio si è conclusa nella notte italiana la fase a gironi dei mondiali. Le ultime squadre a qualificarsi per i 16esimi sono Inghilterra, Croazia e Ghana per il girone L, Colombia, Portogallo e Congo per il gruppo K, Argentina, Austria e Algeria per il girone J, eliminato l'Iran. Messi da record a segno in 7 partite di fila. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: E allora grazie agli amici della redazione con i loro aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Stiamo parlando delle città più bike friendly d'Italia, quelle dove maggiormente ci si può muovere in bici. Se vi siete persi la prima parte vi dico che la prima è Milano, al secondo posto Roma, poi Torino, al quarto posto abbiamo trovato Napoli. Beh, vi dico che da napoletana insomma la cosa mi sorprende un po', perché Napoli è molto collinare, quindi è un po' complicato. Se poi ci riferiamo al centro storico, quindi alle parti pianeggianti, va bene. Quali sono le altre città d'Italia che compongono la top 10? Allora, troviamo Bologna, Vicenza, Brescia, Monza, Firenze e poi Verona, che appunto chiude questa classifica. Voi siete d'accordo? Come siete messi nelle vostre città? Se vi va, fatemelo sapere al 331-240-7878. Intanto noi ascoltiamo Paolo Frescura con Due Anelli e subito i Ricchi e Poveri. Questa è Se mi innamoro.

chiedevi piano che cosa faresti se aspettassi un bambino ed una fossetta giocava sul tuo viso. Così con due fili di ferro appena piegati ci siamo

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Romantica Radio, che bello ascoltarti, mi fai sognare. Lina Deb.
1: Romantica Radio, che dire, sei più unica che rara. Ciao a tutti, buona settimana da Rita in questo momento da Napoli.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Altro giro, altra corsa, amici romantici, ben ritrovati, ben alzati se avete fatto le ore piccole. Questa è la terza ora con Simonetta. Mi auguro che ovunque voi siate al fresco, al mare, in montagna, in città, al fresco di un climatizzatore, va benissimo, purché rimaniate in compagnia di Romantica Radio, anche perché abbiamo un sacco di altre cose da fare, mi raccomando. Subito, per esempio, torniamo alla nostra musica, quella dei Nomadi con Crescerai, e subito Non si vive di soli ricordi, e lui è Guido Renzi.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Allora amici romantici, ancora buona domenica ovunque voi siate. Sapete che ci sono tante novità che ci riguardano. Allora, innanzitutto c'è una bellissima, ma dico veramente stupenda collection, sempre a cura del nostro Benny, che potete trovare sul nostro canale YouTube. Bene, che cosa potete ascoltare all'interno di questa collection? Tantissime canzoni, tra le più belle del mitico Claudio, che tra l'altro tutti noi ascoltiamo, ma soprattutto aspettiamo, perché siamo rimasti molto molto male per quello che è successo per quanto riguarda questa sua polmonite, insomma, che lo ha fermato praticamente per un anno. Quindi andate sul canale YouTube e ascolterete alcune tra le più belle canzoni di Claudio Baglioni. Ancora una novità: voi sapete che andando sul sito romanticaradio.it potete scoprire tutti i modi per stare con noi, ma se siete dei fanatici di Facebook andate sulla pagina e troverete questo link che è live.romanticaradio.it. cliccate su questo link, si aprirà una schermata e dovrete cliccare su Ascolta Ora. Quindi potrete passare direttamente dalla pagina Facebook al nostro sito ed ascoltarci, va bene? Mi raccomando, vi aspettiamo, ok? Intanto noi continuiamo con la musica, tra poco arriva la collection a tutto swing e subito Mia Martini al mondo e Mango, questa è Bella d'estate.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: E allora, Tutto Swing, la bellissima collection di Romantica Radio, per ridarvi il benvenuto se vi siete sintonizzati solo in questo momento. Siete in giro? State facendo shopping o informazioni di servizio? Il 4 luglio in quasi tutta Italia iniziano i saldi. Dico quasi tutta Italia perché ci sono un paio di regioni dove inizieranno il 5, ma insomma siamo lì, quindi se volete risparmiare un qualcosina e state tenendo d'occhio qualche capo da acquistare con un po' di sconti, ricordatevi che il 4 luglio mattina dovete buttarvi dal letto perché i negozi sono presi puntualmente d'assalto. Detto ciò, continuiamo con la musica. Ragazzo fragile di Laura Luca e subito Pensiero d'amore, e lui è Mal.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Cara Roma antica, tu sei come Roma antica. Loro avevano tanti gladiatori e tu c'hai tanti radioamatori. Sei la storia. Ciao da Rosario da Napoli.
1: Ciao Romantica Radio, da quando ho scoperto la vostra emittente per me non esistono altre, solo voi e per sempre voi, siete fantastici.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Mentre ci avviciniamo anche alla fine di quest'ora insieme, mi raccomando, perché nell'ultima ora c'è l'appuntamento con le canzoni e memoria, vale a dire con E ora continua tu, Summer Edition. Sapete già di cosa sto parlando, magari ve lo spiego se qualcuno, proprio se pochissimi, non dovessero conoscere questo appuntamento. Dicevo, mentre ci avviciniamo anche alla fine di questa ora, devo salutare Piero che ci scrive da Napoli e a proposito delle città bike friendly dice: in effetti Napoli è molto complicata, perché a meno che non si abbia una bicicletta con la pedalata assistita è quasi tutta in salita, anche nelle situazioni dove sembra esserci un terreno pianeggiante. Posso dire una cosa, è vero, perché io quelle rarissime volte che mi sono cimentata ad andare in bicicletta a Napoli veramente sono morta, perché anche le strade che sembrano più pianeggianti in realtà sono lievemente in salita. Grazie Piero per il tuo feedback. Anche voi, se volete, scrivete, commentate le notizie che vi diamo al 331 240 7878. Continuiamo intanto a cantare con Camaleonti, perché ti amo, e subito Come imparato a fa, e lei è Patti Pravo.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: E allora scocca anche l'ultima ora con Simonetta. Ben arrivati, ben ritrovati qui su Romantica Radio. Ovviamente buona domenica a tutti. Siete pronti? Siete pronti a cantare, a mettere alla prova la vostra memoria? Vi dico subito che oggi oggi protagonista del nostro spazio sarà un cantautore. Quindi mi raccomando, mettetevi anche in circolo, in gruppo, con amici, parenti, figli, eccetera, eccetera, perché magari con i cellulari riuscirete anche a googolare velocemente

interpretazione della, come dire, del quesito che vi porrò tra poco, va bene? Allora, nel frattempo però cantiamo, sì, con Massimo Ranieri, Chi sarà con te, e subito arriva Fiordaliso, questa è Non voglio mica la luna.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

0: Siete sicuri di conoscere davvero tutte le canzoni romantiche dell'estate? Allora è il momento di mettervi alla prova con E ora continua tu, Summer Edition. Ascolta i nostri speaker, tieni pronto il telefono e continua il testo da dove si interrompono loro.
1: E allora amici, siete pronti a mettervi in gioco? Allora, come vi ho detto prima, adesso io reciterò una parte di una canzone e non la completerò. Il primo che continua, scrivendo la parte mancante al 331-240-7878, conquista uno dei nostri gadgets. Vi devono piacere i cantautori, eh? Perché in questo caso parliamo di Francesco De Gregori, che cantava Alice guarda i gatti e gatti. Come termina la strofa? Come termina la strofa? Ve lo ricordate? Alice? Che cosa fa? Alice guarda i gatti e gatti. E ora continua tu al 331-240-7878. Vi aspetto.
0: E ora continua tu, Summer Edition. Solo su Romantica Radio. Solo da noi.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica News.
4: Un saluto dalla redazione. Sale la tensione in Medio Oriente. Nuovi raid americani contro una decina di obiettivi militari iraniani nello stretto di Hormuz. Trump rivendica e avverte: in caso di ulteriore escalation l'Iran cesserà di esistere. I Pasdaran rivendicano il lancio di missili e droni contro le basi americane in Bahrain e Kuwait. Teheran ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità. È arrivato nella notte in Venezuela un secondo aereo dell'aeronautica militare italiana con il personale dei vigili del fuoco, tende e aiuti per sostenere le operazioni di soccorso dopo il violento terremoto che ha messo in ginocchio il paese. Quasi 2 milioni è il numero, secondo l'UNICEF, delle persone che hanno bisogno di assistenza umanitaria. L'Italia affronta la nuova ondata di caldo estremo con temperature fino a 40 gradi, disagi e primi effetti sull'emergenza sanitaria. Un turista di 82 anni è morto sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo un malore, mentre Bolzano registra la notte di giugno più calda di sempre. Il picco è atteso per domani, ma l'emergenza riguarda ormai tutta Europa. Si sono introdotti nella villa di proprietà di Andrea Bocelli a Forte dei Marmi e hanno rubato oggetti per un valore complessivo di 500.000 di euro. Il colpo è avvenuto nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 in una residenza in Versilia, affittata a una famiglia di turisti americani, mentre questi ultimi non erano in casa. Calcio: dopo le emozioni dei gironi inizia ufficialmente la fase eliminazione diretta dei mondiali e inaugurare i sedicesimi saranno Sudafrica e Canada in campo questa sera a Los Angeles alle 21. Il Canada vuole vincere, proseguire nel tabellone e onorare la competizione casalinga, mentre il Sudafrica vive dell'entusiasmo dovuto al primo passaggio dei gironi della sua storia. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: E allora, nel ringraziare ovviamente la nostra redazione, io vi saluto se vi siete sintonizzati solo in questo momento, perché abbiamo ancora pochino, un po' di tempo da trascorrere insieme, ma intanto vi dico anche che tra poco c'è l'appuntamento con la mia banda Suona il Rock. Ragazzi, noi stiamo veramente parlando delle band che hanno fatto la storia della musica e tra poco mettetevi comodi perché scopriremo qualche notizia in più, qualche retroscena, qualche chicca, niente po' di meno che sui Pink Floyd, va bene? Tutto questo arriva tra poco. Prima c'è Bruttissima Bellissima di Fred Bongusto e Amedeo Minghi. Questa è Cantare d'amore.

0: una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
2: I Pink Floyd, fondati a Londra nel 1965 da Syd Barrett, Roger Waters, Nick Mason e Richard Wright, sono stati pionieri del rock psichedelico e progressivo. Dopo l'abbandono di Barrett nel 1968 per problemi mentali, sostituito da David Gilmour, la band ha raggiunto l'apice mondiale con album iconici. Tra il 1965 e 1968, sotto la guida del carismatico Syd Barrett, la band si afferma nella scena underground londinese con sonorità psichedeliche e il primo album, The Piper at the Gates of Dawn, 1967. Con l'ingresso di David Gilmour e l'uscita di Barrett, il gruppo evolve verso sonorità più sperimentali e progressive. Il successo mondiale arriva con The Dark Side of the Moon, 1973. Roger Waters assume progressivamente la leadership creativa, arrivando al successo planetario di The Wall nel 1979.

0: Nonostante l'apice del successo, le tensioni interne crescono. Dopo The Final Cut nel 1983, Waters lascia la band, anche se Gilmour, Mason e Wright hanno continuato a usare il nome Pink Floyd, pubblicando album come A Momentary Lapse of Reason, 1987, e The Division Bell, 1994. Nonostante le alterne vicende interne, il gruppo continua ad essere un riferimento per il panorama musicale internazionale, per le sue spettacolari performance live e l'uso innovativo di luci e suoni che hanno segnato in modo indelebile la storia del rock.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

storie d'amore in musica. Sei su Romantica.

0: Ciao Romantica Radio, volevo solo dirvi grazie ogni volta che vi ascolto. È come se sapeste sempre esattamente di cosa ho bisogno. Siete davvero speciali. Con affetto, un vostro fedele ascoltatore, Giovanni, ciao!
1: Romantica Radio, siete fantastici. Io non posso fare a meno di ascoltarvi ovunque vado. Vi ascolto sempre con tantissimo piacere. Un grande saluto e una buona estate da Mapi.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E allora amici, grazie, grazie sempre per la vostra compagnia, quanto sono carine le vostre voci all'interno dell'appuntamento con Ciao Romantica, continuate a mandare i vostri messaggi al 331 240 7878. Simonetta adesso vi lascia nelle mani di Simone Serpone, del Baga che arriva tra poco, ma prima dei saluti vi devo ovviamente completare la strofa che vi ho canticchiato prima, che era Alice guarda i gatti e i gatti guardano nel sole. Questa è la canzone famosissima di Francesco De Gregori, spero che abbiate indovinato in tanti, che vi sia aggiudicati i nostri gadgets, ma questo appuntamento torna nell'arco della

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

primo applauso lo voglio fare proprio il giorno della settimana, perché se lo merita. Perché? Perché per molti, come sempre, ma non per tutti, è bene non generalizzare, è un giorno che si dedica al relax, alle cose che fanno assolutamente piacere. In questo caso c'è anche Romantica Radio. Poi salutiamo naturalmente tutti coloro che invece in questa giornata lavorano, poi specialmente se siete nel settore dell'intrattenimento, fra virgolette, questo è un periodo davvero molto importante. Quindi buona giornata, buon caldo soprattutto sia dentro che fuori, perché pensate, no, alle persone che lavorano nelle cucine, davanti ai forni, nelle pizzerie, insomma non è una cosa facilissima. Noi cerchiamo di rinfrescarvi ovunque voi siate con la nostra musica. Fra poco George Benson con Moody's Mood, subito Eros Ramazzotti, Un cuore con le ali.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: La domenica su Romantica Radio siete con il Baga fino alle 17 e poi ci siete voi ascoltatori romantici. Vi do subito il numero 331 240 78 78, è l'opportunità di comunicare con noi in tempo reale, noi fa assolutamente piacere. Poi fra poco magari daremo anche una sbirciata ai messaggi che ci state inviando o che ci avete inviato. Nel frattempo preparatevi per Califfi e Così ti amo, subito Julio Iglesias e Amico. Roma.

sei un tiranno che non ha nessuna sensibilità. Però, malgrado ciò che so, tu sei mia moglie ed è perciò che basta poco per tentare adesso di ricominciare.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Il fine settimana di Romantica Radio con il Baga, parlando anche, o meglio, ascoltando canzoni iconiche. Quando diciamo canzoni iconiche, sono quelle canzoni naturalmente che rimangono appiccicate a chi le ha cantate a vita, naturalmente diventano un punto di riferimento per le loro carriere, ma anche un punto di grande riconoscibilità. Ed è un po' il caso di Adriano Pappalardo con Ricominciamo. Non è da meno questa canzone di Lucio Battisti, quotativa anche nei karaoke, e 10 ragazze.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Sono Rosaria da Nocera Inferiore e volevo dirvi grazie. Ogni mattina accendo la vostra radio e voi ci siete. La vostra musica mi fa compagnia mentre preparo il caffè, mentre penso alla giornata, mentre il cuore ha bisogno di un abbraccio. Grazie per rendere le mie giornate più leggere. Un saluto affettuoso, Rosaria.
1: Ciao Romantica Radio, complimenti, le vostre onde sono onde sonore piacevoli.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Buona estate da Romantica Radio. A proposito di richiami verso la salute, ne è arrivato uno importante e riguarda i reel, i filmati che vengono diffusi dai social, nello specifico da TikTok, perché veicolano delle informazioni che sono inesatte e soprattutto pericolose per la pelle. Perché dobbiamo rischiare la pelle? Ci affidiamo a persone che naturalmente sanno fare il loro lavoro e ci sanno consigliare il giusto fototipo, credo si chiami così. Insomma, per esempio, se andate in farmacia o avete un punto di riferimento, sapete quello che voglio dire. Naturalmente non ci si può affidare assolutamente ai consigli che arrivano da TikTok. Ecco, giusto per richiamare la vostra attenzione. Un tempo devo dire che certe notizie viaggiavano in un'altra maniera, perché naturalmente i social erano, no, una cosa che manco era nei nostri pensieri. Chi si ricorda della mia generazione del decotto di fico e dei danni che fece? Era un consiglio per migliorare anche quello, la bronzatura. Fra poco Franco Califano con Chi sono io, subito Cher, Peter Cetera, After All.

0: sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Buona domenica da Romantica Radio con il Baga fino alle 17. Volevo ricordarvi il 331 240 78 78, l'opportunità di inviarci messaggi in tempo reale come ha fatto Andrea da Benevento e ha scritto: siete il mio piccolo grande rito quotidiano, con voi comincio e finisco la giornata. Marcella da Bari: nel mio istituto di bellezza collaboratori e clienti fanno il tifo per Romantica Radio, avanti tutta. Nicoletta da Senigallia: siamo nelle Marche, la mia terra d'origine, senza dubbio da un po' di tempo siete la radio del mio cuore. Grazie Nicoletta. Saluto anche Samuele da Perugia: siamo ancora fermi nel centro Italia, non ne manca una delle mie canzoni preferite, per questo ascolto sempre Romantica Radio. Grazie a tutti voi, grazie alla testimonianza che ci date quotidianamente con i vostri messaggi. Ricordo ancora 331 240 78 78, fra poco Pierangelo Bertoli per Dirti T'amo, subito c'è Sandro Giacobbe con Notte senza te.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

Weekend su Romantica Radio, la domenica insieme al Baga fino alle 17, curiosando in giro. Una notizia che mi ha colpito molto riguarda quella che si chiama Wedding Machine, che è stata installata praticamente a Roma. Di che si tratta? È un totem interattivo, ascoltate bene, installato per consentire alle coppie di celebrare un matrimonio che è, sottolineo, puramente simbolico, nello stile delle cappelle rapide di Las Vegas. L'iniziativa, ripresa da diverse testate, è diventata virale nel tempo. Si trova esattamente nella zona di Roma Nord, all'interno del Love Bar, nella storica zona di Ponte Milvio, quella, per capirci, dei lucchetti, degli innamorati, no? Il costo dell'esperienza è di 15 euro, si riceve l'attestato in soli 3 minuti e si è sposati praticamente da un avatar che compare nel monitor e vi dichiara marito e moglie. Che ne so, magari potrebbe essere un test per capire come potrebbe essere da sposati, ma comunque sappiate che a Roma esiste la Wedding Machine. Fra poco, Magazzino dei Ricordi, Non piangere, subito gli Harmonium di Ti desidero.

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Siete su Romantica Radio e che cosa c'è di più romantico che un matrimonio? Parliamo di quello di Taylor Swift e Travis Kelce, che si sta preannunciando come uno degli eventi più spettacolari mai organizzati nel mondo dello spettacolo, con il Madison Square Garden, che sarà destinato a diventare molto di più che un semplice palazzetto. Ma c'è una storia, direi inossidabile, quella di Jon Bon Jovi, che ha raccontato praticamente durante un'intervista che lui da 46 anni vive con la stessa donna, nel senso l'ha conosciuta praticamente dietro i banchi di scuola al liceo, e Dorothea Harley è al suo fianco. 46 anni insieme, 37 da sposati e nonno, insomma, è bello felice, ma ecco, sentirlo dire da un rocker che pensi sempre uno scapestrato lascia un po' così, un po' a bocca aperta, però sono storie d'amore. Rita Pavone fra poco, Alla mia età, subito Francesco Calabrese con Se ti va.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Romantica Radio, sono Gigi da Napoli. Volevo dirvi che ci fate sognare a tante ragazze, a tanti ragazzi che hanno vissuto una bella gioventù. Ciao, grazie di tutto.
1: Ciao Romantica, sono Roberta da Torino. Grazie per tenermi compagnia tutti i giorni. Da quando ho scoperto la vostra radio, ascolto solo voi. Ciao.
2: Registra ora un vocale al 331 240 78 78. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: Romantica. Romantica Radio, buona domenica, siete con il Baga fino alle 17, fra poco ritroveremo Franco Simone con un'amica, prima però ritroveremo una canzone che ha un singolare primato, è stata la prima canzone italiana con influenze decisamente reggae e nasce dal viaggio della protagonista in Giamaica che una volta tornata in Italia dopo aver fatto incetta di tutti i dischi di tal Bob Marley convoca praticamente gli autori che l'hanno seguita e la stanno seguendo da sempre, Mario Lavezzi per quanto riguarda la musica, Oscar Avogadro e Daniele Pace per quanto riguarda il testo, per sfornare nell'album Banda Bertè la canzone che lo lancerà, ovvero E la luna bussò.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
1: Buon weekend da Romantica Radio, dal Baga che vi sta parlando, lo farò fino alle 17. Adesso attenzione perché è arrivato il momento del nostro sondaggio. Allora, la domanda è: la vostra dimensione ideale della domenica pomeriggio? Potete fare outing come se non ci fosse un domani al 331 240 78 78. Allora ripeto, la vostra dimensione ideale della domenica pomeriggio, confessatevi, fratelli e sorelle romantici. Fra poco sentiremo Marco Ferradini con Teorema, subito Epoca con Volerai Volerò. Roma.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Mi ci perdo nello swing, assolutamente, della nostra collection A Tutto Swing, un'altra di quelle canzoni che ti rinfrescano, un'altra di quelle canzoni che ti alleggeriscono anche i pensieri di una giornata che potrebbe proprio non essere di quelle, no, che ci vedono centratissimi. E allora, giustamente, come sempre, la migliore terapia è la musica di Romantica Radio. Vi basta davvero accenderci in FM, sul DAB, in TV, ascoltandoci attraverso lo streaming della nostra app che potete scaricare gratuitamente o del nostro sito romanticaradio.it. Avete tante scelte per ascoltare fra poco Bobby Solo con Ti guarderò nel cuore, subito Riccardo Fogli con Altri tempi.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Romantica News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1500 vittime accertate. Si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo a 3 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione. Sarebbero 11 le vittime dell'aereo da turismo precipitato nella località francese di Tomblaine, vicino a Nancy. Secondo alcune fonti, le persone che viaggiavano a bordo avrebbero dovuto partecipare ad un battesimo di lancio dal paracadute. 2 persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco la scorsa notte all'interno di una discoteca di San Gineto nel Cosentino. I feriti, soccorsi e portati in ospedale, non sono in pericolo di vita. La procura di Paola ha avviato le indagini per individuare l'autore degli spari. Continuano le ricerche di Shahdat Hossain, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Posti di blocco sono scattati in città e controlli nelle stazioni ferroviarie, agli stazionamenti di autobus e negli aeroporti. MotoGP 3 Aprilia ad Assen, vince Ogura davanti a Raul Fernandez e Martin, nuovo leader del mondiale. Quarto di Gian Antonio, poi Alex Marquez e Bastianini. Brutta caduta per Bezzecchi, trasferito in ospedale per ulteriori esami. Ed è tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Questa è Romantica Radio, insieme al Bagga, buona domenica. Io sono in fissa con le storie d'amore, assolutamente. Ce n'è un'altra che io definirei assolutamente inossidabile, che ha visto un traguardo importante una decina di giorni fa, che riguarda 2 persone decisamente molto in vista. Lui, ex calciatore, personaggio sicuramente un pochino più riservato, lei naturalmente molto più in vista, modella, conduttrice, ballerina, insomma ha dimostrato tantissimi talenti, oltre che essere, a detta di lui, una grandonna. Ne ha parlato in un podcast in maniera veramente proprio incredibile. Lui ha dichiarato di esserne sempre stato innamorato come il primo giorno, nonostante le difficoltà che hanno avuto in famiglia, naturalmente, ma anche difficoltà che hanno passato in una coppia, capita del resto anche fra loro, e che li vede però sempre lì sul pezzo. Hanno festeggiato praticamente 22 anni, non pochi, di matrimonio, Martina Colombari ed Alessandro Bilico Costa Curta. Dicevamo difficoltà insomma importanti anche negli ultimi anni, che hanno reso la vita un po' più complicata, ma che hanno cementato questa relazione, che è veramente una cosa incredibile, direi assolutamente un esempio da ogni punto di vista. Fra poco i Cugini di Campagna con Innamorata, subito Peppino Di Capri con Malatia.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: romantica. Oggi Roma è bollente, ma per fortuna che ci sei tu. Rinfrescante. Grazie romantica, buona giornata.
1: Romantica Radio, grazie per le canzoni che ci mandate, grazie per la radio che siete. Ho finalmente trovato la stazione radio che mi fa rivivere tutta la mia adolescenza. È fantastico, una canzone più bella dell'altra. Grazie, grazie, grazie a tutti. Sono Sonia da Pastogorese.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Domenica su Romantica Radio con il Baga fino alle 17, ben trovati. Torniamo a quello che è il nostro sondaggio di questa domenica, la vostra dimensione ideale della domenica pomeriggio. Rido perché c'è Daniela di Tropea che ha scritto a sociale, in gruppo però, siamo in spiaggia, ma al momento io sono connessa con l'app di Romantica e vi ascolto. Luigi da Pozzuoli, dipende dal condizionatore in modalità, diciamo, di umidificazione. Mi sono creato il microclima preciso per godermi la domenica con il resto della famiglia al mare. Poi Gigi da Roma, oggi lavorativa a bordo del mio taxi, rinfrescato dalla musica di Romantica che ascolto dal DAB. Grazie a tutti voi, ricordo 331 240 78 78 per comunicare con noi in tempo reale. New Trolls fra poco con America OK, subito i collage dei ragazzi che si amano.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Siete su Romantica Radio, buona domenica dal Baga fino alle 17. Si chiama Vacation ed è la nuova tendenza di viaggio secondo la quale il 40% dei viaggiatori organizza i propri spostamenti a partire dalle esperienze che desidera vivere più che dalla destinazione stessa. È una vera e propria evoluzione del significato del viaggio. Le partenze, gli itinerari infatti vengono pianificati attorno a passioni, interessi ed esigenze personali. Questa cosa ce la raccontano con una ricerca che è stata fatta e di cui si è parlato recentemente alla Borsa Internazionale del Turismo che è stata organizzata a Milano. Fra poco Rod Stewart con Sailing, subito Julie e Julie con Una Storia d'Amore.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì. L'abito a fiori. Amore mio.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

0: Siete sicuri di conoscere davvero tutte le canzoni romantiche dell'estate? Allora è il momento di mettervi alla prova con E ora continua tu, Summer Edition. Ascolta i nostri speaker, tieni pronto il telefono e continua il testo da dove si interrompono loro.
1: Anche la domenica su Romantica Radio ci si mette assolutamente in gioco. Siete pronti? Io vi dico come sempre una famosa strofa di una canzone senza terminarla. Voi il compito invece di completarla scrivendola in un messaggio al 331 240 78 78 per conquistare un nostro gadget. Siete pronti? Massimo Ranieri cantava "Io credo che lassù c'era". Come termina la strofa? Ora continua tu. Vi aspettiamo 331 240 78 78. Fra poco Gianni Bella con No, subito Drupi con Regalami un sorriso.
0: E ora continua tu, Summer Edition. Solo su Romantica Radio. Solo da noi.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Romantica Radio, la domenica con il Baga fino alle 17. A noi piace raccontarvi storie di musica e non perdiamo occasione per farlo, per esempio fra poco con La mia banda suona il rock, che è la rubrica che racconta la storia dei grandi gruppi italiani e stranieri che hanno fatto la storia della musica. E qui stiamo per parlare di vere e proprie icone, perché vi racconteremo dei Doors. Ma prima attenzione, perché ritroveremo Mal con Tu sei bella come sei, subito Mango come Mona Lisa.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
4: Se parliamo di gruppi iconici, non possiamo non nominare i Doors. Fondati a Los Angeles nel 1965 dall'incontro sulla spiaggia di Venice, in California, di due grandi personalità, quella di Jim Morrison e quella di Ray Manzarek. Non tutti sanno che il nome deriva dal saggio di Aldous Huxley Le porte della percezione. La band debuttò nel 67 con un album omonimo che divenne un immediato successo. Conteneva anche la famosissima Light My Fire. You know.

0: Famosi per i testi poetici di Morrison e il suono blues jazz, il gruppo aveva anche un'altra particolare caratteristica. Non aveva un bassista, ma era Manzarek a suonare linee di basso con la tastiera. I Doors hanno creato dei grandi classici nonostante il breve periodo di attività, vendendo oltre 100 milioni di dischi. La band si sciolse nel 1973, 2 anni dopo la morte del leader, avvenuta a Parigi nel 1971. I Doors rimangono una delle band più influenti e controverse della storia del rock.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, la radio numero uno, Nunzio da Portico.
1: Romantica Radio, complimenti vivissimi, la vostra radio mi piace tantissimo, mi fate ricordare la mia gioventù, bellissime canzoni che mi portano molte emozioni per i ricordi che mi suscitano. Grazie davvero, continuate così. Gede da Massa Carrara.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: Buona domenica da Romantica Radio dal Baga, io me ne sto andando, in arrivo c'è Paola Coda che vi accompagna fino alle 21. Prima di scappare vi devo assolutamente la soluzione di Ora Continua Tu, è un sorriso anche per me. Ricordo che era Massimo Ranieri per intero, io credo che lassù c'era un sorriso anche per me. Chi lo ha scritto esatto sarà e sarà stato il primo naturalmente, sarà ricontattato dalla nostra redazione. Intanto grazie mille, prima di Paola però in arrivo ritroveremo fra poco Nicola Di Bari con Eternamente, subito Albano e Romina con Grazie, buon ascolto.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
4: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Paola, per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
5: Ma buon pomeriggio, sono arrivata anche io su Romantica Radio, Paola Coda con voi subito dopo il Baga in questa domenica 28 giugno. Ormai siamo alla fine del mese e ci godiamo questa domenica, che sia una domenica di relax, di mare, di spiagge, ma anche di montagna, di campagna, di vacanza, insomma, o che sia una domenica di lavoro e di routine, come può capitare per molti. L'importante è avere la giusta colonna sonora, e a quella ci pensiamo noi di Romantica Radio. Voi raccontateci dove siete, cosa fate, come state trascorrendo questa domenica e questo weekend. Il numero lo conoscete, ma io ve lo ripeto lo stesso, è il 331 240 7878. Mandatemi un bel WhatsApp, anche un bel audio, va bene qualsiasi tipo di messaggio, e raccontiamo anche agli altri romantici all'ascolto cosa fate, dove siete. Partiamo con la musica e partiamo con due bellissimi brani. Tra poco ce ne andremo nel 65, quando dall'album Help venne fuori una canzone che diventò una pietra miliare della musica, Yesterday. Ovviamente sto parlando dei Beatles. Subito però partiamo con gli Alunni del Sole, che nel 77 fecero uscire questo brano qui, Una come te.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Va ora in onda A Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Era proprio A Tutto Swing, la nostra collection dedicata a questo fantastico genere musicale che ci mette tanta allegria in questa domenica pomeriggio. Adesso vi porto in Colombia, andiamo così lontano per parlare di spreco alimentare, perché una catena di supermercati colombiana, Macro, ha ridotto lo spreco alimentare di 70 tonnellate a settimana senza usare app, intelligenza artificiale, nuove tecnologie, niente di tutto ciò. Che cosa ha fatto? Ha utilizzato davvero un'idea efficace ma anche semplicissima. Ha cambiato gli adesivi sulla frutta. Soprattutto ci sono questi adesivi che hanno un buchetto al centro, ogni colore indica il grado di maturazione del prodotto, tutto intorno a questo buchetto ci sono varie sfumature di colore e soprattutto suggerisce una ricetta diversa a seconda appunto del grado di maturazione del colore del frutto, applicando anche uno sconto progressivo. Una banana troppo matura non diventa più un rifiuto, ma magari è l'ingrediente perfetto per un dolce, per un gelato, per un frullato, e costa meno. Il risultato? Che la frutta sugli scaffali per 6 giorni in più riesce a rimanerci e viene comprata più facilmente anche quella troppo matura. Migliaia di prodotti quindi vengono salvati dalla spazzatura, tutto questo con dei semplici adesivi, dei semplici bollini. Le idee più semplici sono davvero le più efficaci. Arriva Fausto Leali con Solo Lei e poi Mattia Bazar, quelli di Vacanze Romane.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica News.
4: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Torna a salire la tensione in Medio Oriente dopo gli attacchi incrociati. I crimini compiuti da Stati Uniti ed Israele contro la nazione iraniana devono essere portati con determinazione davanti ai tribunali nazionali e internazionali, ha affermato in un post la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Un aereo da turismo è precipitato nella località francese di Tombalen, vicino a Nancy. Tutte le 11 persone a bordo sono morte, ha fatto sapere il prefetto. Secondo le prime informazioni, avrebbero dovuto partecipare a un battesimo di lancio con il paracadute. 14 persone sono invece morte in Arabia Saudita nello schianto di un elicottero appartenente alla gigante petrolifero Saudi Aramco a Ras Tanura, nella parte orientale del paese. Tutte le vittime erano cittadini sauditi. Indagini serrate dei carabinieri del nucleo provinciale di Venezia per identificare l'uomo che la sera di venerdì ha aggredito una 32enne in un parcheggio a Peseggia di Scorsè nel veneziano, lanciandole addosso una bottiglia con una sostanza urticante che le ha sfregiato il volto, il petto e le braccia. La donna ricoverata a Padova non è in pericolo di vita. Formula 1. George Russell vince il Gran Premio d'Austria allo Spielberg e torna al successo dopo quello di Melbourne. Il britannico precede Verstappen e Kimi Antonelli, che resta in testa al Mondiale. Quarto Piastri, poi Hamilton con la prima delle Ferrari, ottavo Leclerc con la seconda rossa, in difficoltà per tutta la gara. Ritiro per Bottas, Perez, Stroll e Sainz. Ed è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Le notizie con la nostra redazione e tutta l'attualità di questa domenica pomeriggio 28 giugno con voi Paola, in questa domenica che è una domenica che profuma parecchio d'estate, sia che siate già in ferie, in vacanza, sia che non lo siate, tra il caldo, il mare, le serate che comunque iniziano ad essere anche delle serate piacevoli, perché magari si tende ad uscire un po' di più nelle ore serali quando è un po' più fresco, è tutto ovviamente più estivo che mai, e Romantica Radio per tutta l'estate starà con voi, avrete modo di divertirvi insieme alla vostra radio preferita. Stiamo preparando già un luglio eccezionale, lo scoprirete già nei prossimi giorni, e soprattutto seguite anche i nostri canali social dove pubblichiamo un sacco di video divertenti, di contenuti anche sulla musica, notizie e tutto ciò che accade dietro le quinte. E ci ascoltiamo un altro bellissimo pezzo di Little Tony a proposito di estate, eccola qui, Profumo di mare, e poi Patti Pravo, Se perdo te.

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

carissimo maestro di Padova. Come può sentire, la sua canzone non l'ho buttata via. È un po' classicheggiante, ma bella. Da come suona il piano, si capisce che lei è veramente brava. Quindi mi scuserà se modifico qualcosa. Vorrei aggiungere un basso elettrico. Modificare la chitarra. Mettere un effetto elettronico. E raddoppiare i violini. E faccio male, maestro.

A volte la musica è capace di unire la fantasia alla realtà in maniera incredibile. Così come tutti noi, prima tanto lontani, ora siamo così vicini. Quindi, caro maestro, non ci rimane altro che dire

0: Ciao romantica, grazie per essere la miglior compagnia di viaggio che mi potesse capitare.
1: Romantica Radio, vi ascolto sempre, casa e in macchina. E sono Michela da Giffoni, vi faccio i miei più dolci saluti.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Nostra fantastica musica e mescolata anche alle vostre voci che ascoltiamo in Ciao Romantica. Mandateci gli audio al 331-240-7878 perché siamo sempre felici di condividere le nostre voci degli speaker, la nostra musica con le vostre. Siamo un'unica famiglia, lo sapete bene. E a proposito di famiglia, salutiamoli un po' di romantici che ci scrivono, come ad esempio ha fatto Marcello, che ci scrive dalla provincia di Venezia ed è in realtà un campano doc che però vive in provincia di Venezia, ci ascolta sempre, ci segue sempre e dice: non vedo l'ora di ritornare dalle mie parti e godermi la meritata vacanza che è tutto l'anno che aspetto, e ti auguro che sia il più presto possibile. Poi un saluto anche a Walter che insieme alla moglie Isabella e anche lui nella zona di Napoli ci scrive di essersi goduto una bella domenica fuori, non mi dici se al mare o comunque in campagna, l'importante siate stati fuori, siate stati bene e adesso tornano a casa con la nostra musica in sottofondo. Buon rientro a tutti coloro che magari stanno tornando da pranzi fuori, da giornate fuori, l'importante è aver trascorso questi momenti con chi amate. Wes e Dori Ghezzi ci cantano appunto Amore bellissimo, e poi ci sono Renato e i Profeti, Lettere d'amore.

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: E continua il pomeriggio di Romantica Radio insieme a Paola Coda in questa domenica 28 giugno, una domenica che ovviamente con l'estate le giornate si allungano, è sempre ancora piena di luce, quindi facciamo anche difficoltà a pensare magari già alla cena, all'aperitivo, però piano piano si avvicina la sera. Noi proseguiamo con tante cose da fare, tanti viaggi per spostarci da una parte all'altra del mondo, ma non solo, anche per parlare di emozioni e di stranezze che accadono, ma che in qualche modo ci fanno sorridere, ci regalano un'emozione positiva, ci fanno battere il cuore. E io vado sempre alla ricerca di notizie che siano su quest'onda qui. Ci ascoltiamo due fantastiche canzoni per partire alla grande in questa nostra seconda ora. C'è Dionne Warwick con All the Love in the World ad aprire subito questa nuova ora insieme. Poi arriveranno anche i Ricchi e Poveri, Mi innamoro di te.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.

lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immaginò. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia, e gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre

Estate, tempo di viaggi, di vacanze, ci sono delle abitudini però che abbiamo perso e che forse dovremmo recuperare quando viaggiare aveva tutto un altro sapore, ad esempio mandare le cartoline, niente screenshot, foto che poi muoiono nella galleria dei nostri telefoni, ma passavamo le ore nei negozi di souvenir per scegliere la cartolina perfetta da inviare e il bello era scriverla a mano. E anche le cartine stradali non le usiamo più, ormai si gira per la città col telefono in mano, con le mappe su Google o comunque cartine virtuali, mentre una volta si aprivano questi enormi lenzuoli di carta per vedere dove andare e poi parlare con le persone. Ebbene sì, per davvero, cioè chiedere informazioni, magari si entrava in contatto comunque con gli abitanti di quel posto lì, che potevano anche essere molto molto lontani da noi. E poi il lusso di sparire, perché oggi se non postiamo una storia, un post in tempo reale, sembra che la vacanza non c'è, e invece prima nessuno sapeva dove fossimo. E infine l'ultima, che è anche una delle più romantiche e belle, l'ansia del rullino da 24. Non c'erano filtri, non c'era il fammi vedere come sono venuta in questa foto, no, c'erano i rullini, si scattava alla cieca e si scopriva solo al ritorno se la foto della vita era in realtà un primo piano del pollice di tuo marito o anche le teste tagliate, i piedi tagliati. Quelle erano vacanze. Eros Ramazzotti ci canta tra poco Più bella cosa, e subito ecco Julio Iglesias, Quella di sempre.

facendo ti scusa, ho sbagliato ogni cosa, ti amo così. Per me sei sempre quella di sempre.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Romantica Radio, in questa domenica pomeriggio in cui abbiamo un po' ripercorso le vacanze di una volta, i ricordi, arrivano anche i vostri di ricordi via messaggini, via WhatsApp al 331-240-7878. Si parlava di tutte le abitudini che abbiamo perso nel viaggiare oggi nel 2026 rispetto al passato, e Luisa ci scrive dalla provincia di Frosinone, ci dice una volta veramente si facevano queste foto col rullino che sviluppavi e ne salvavi 3-4 di fotografie, perché erano quasi tutte o bruciate, rosse, tagliate e non si vedeva nulla della vacanza. Ne parlavamo prima, insomma, succedeva. E poi invece ci scrive Alessandro da Roma e dice: perché il jukebox al Lido sulla spiaggia, ma quanto era bello mettere su la musica dell'estate. Quante cose che si sono perse, è vero, è vero. Tra poco però non per ricordiamo le nostre grandi band, i complessi gruppi della musica italiana come i Dick Dick, che sono i protagonisti della rubrica La mia banda suona il rock. Prima però ci ascoltiamo qualche altro bel pezzo. Toto Cutugno tra poco ci canterà Ma, subito i Rocks con C'è una strana espressione nei tuoi occhi.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
2: I Dick Dick sono un celebre gruppo musicale beat italiano nato a Milano nel 1965. Fondato da Pietruccio Montalbetti e amici, hanno segnato gli anni 60 e 70 con grandi successi. Il gruppo si forma a Milano inizialmente con il nome Dreamers, poi modificato in Dick Dick, nome ispirato a una gazzella somala. Nel 1966 pubblicano il loro primo singolo di enorme successo, Sognando la California, cover dei Mamas and the Papas, consacrandosi tra i complessi più amati del beat italiano.

0: Il gruppo è storicamente legato a una collaborazione con Mogol e Lucio Battisti, ma anche con Ornella Vanoni, suonando nel suo 45 giri Io ti darò di più, Splendore nell'erba. Nonostante i cambi di formazione e le mode musicali, il gruppo, con il leader storico Pietruccio Montalbetti, ha continuato a esibirsi per oltre 50 anni. I Dick Dick rimangono una band fondamentale per la musica pop beat italiana, celebri per le loro cover di successo e il legame con la grande canzone d'autore.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, pure in casa ascolto la vostra splendida radio. Grazie mille per la compagnia e anche i mestieri di casa sono più leggeri con questo caldo. Ciao a tutti, un bacio!
1: Siete fantastici, vi ascolto tutti i giorni, felice la nocera, ciao!
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Su Romantica ripercorriamo con la musica, con le emozioni, gli anni passati, gli anni e le estati passate. Lo abbiamo fatto anche con la notizia di prima sulle abitudini che abbiamo perso quando viaggiamo, e stasera anche con Gian Paserino si tornerà un po' indietro nel tempo, anche lì con abitudini e viaggi estivi, nel particolare il campeggio estivo, ieri e oggi, tende, fornellini, motorini, falò, chitarre, quella libertà semplice che sapeva farci sentire vivi. Quindi non perdetelo, Giampa, dopo di me dalle 21 in poi qui su Romantica Radio per una serata davvero intensa. E a proposito di intensità, il brano che ci ascoltiamo adesso è uno di quelli che sono proprio campioni di intensità. Ricordati di me, Antonello Venditti su Romantica Radio, e poi arriva anche Ornella Vanoni con Domani No.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
4: Buona serata, romantici. Continua la domenica sera di questo 28 giugno insieme a Paola Coda e, come di consueto, è una domenica ricca di viaggi, di spostamenti anche nel tempo. Si parla di vari argomenti e tra poco ripartiremo come di consueto. E poi chissà, forse c'è un gadget che aspetta qualcuno di voi. Tenetevi pronti in questa nuova ora, forse ci mettiamo alla prova con la musica. Intanto ricominciamo, lo facciamo con Gianni Morandi, che tra poco ci canterà Capriccio, e subito con Santino Rocchetti, I miei giorni felici.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Su Romantica Radio, oltre che viaggiare, parliamo di relazioni e uniamo le due cose in questa notizia, perché partiamo per gli Stati Uniti, dove questa tendenza sta prendendo sempre più piede, e parliamo però anche di relazioni, perché che tendenza è? Praticamente si chiama Pitch Your Friend e, come suggerisce il nome, consiste nel presentare la tua amica single a un gruppo di potenziali candidati. Che cosa succede? Non è una cosa così come si è sempre fatto, insomma, nella nostra vita, conosco un'amica o un'amica single. No, praticamente si va ad un appuntamento per trovare un possibile fidanzato, ma ci va l'amica, cioè ci vado io per la mia amica single, faccio un po' il casting, faccio un po' una cernita di quelli più papabili, quindi mi vesto bene, mi profumo, ma all'appuntamento devo parlare della mia amica, di un'altra persona, non devo farmi conoscere io. E sta avendo tanto successo negli Stati Uniti, stanno nascendo tante coppie, c'è un po' come gli speed date, hai 5 minuti e un proiettore per presentare la tua amica nel modo più divertente e coinvolgente possibile a tutti coloro che partecipano a questa serata. Il pubblico fa domande, tipo colloquio di lavoro, però per il cuore, quindi sul carattere, sul modo di fare, e una va lì e fa una presentazione, proprio come un vero e proprio lavoro, e nascono le coppie, nascono coppie stabili. Quindi portiamolo anche qui, perché così aiutiamo anche un po' di romantici single trovando delle alternative ai metodi tradizionali. Fiorella Mannoia con Torneranno gli angeli, e poi arriva anche Mia Martini, Amanti.

0: romantica. Le emozioni che arrivano al cuore.
1: Tu un amico, ma cosa dico?

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Che carini che siete, che rispondete alle notizie di cui parliamo, come questa appunto delle presentazioni, delle serate organizzate negli Stati Uniti per promuovere in qualche modo i propri amici e rispondete ovviamente sarebbe carino per il mio amico X, sarebbe carino per la mia amica Y, ma noi continuiamo, noi non arrendiamoci, se abbiamo amici single cerchiamo di farli conoscere, cerchiamo di organizzare cene, organizzare situazioni in cui si possano conoscere, perché da cosa nasce cosa, sempre. Saluto Raffaele che ci scrive dalla provincia di Vibo Valentia e ci dice di essere un grande amante di romantica radio e soprattutto dei grandi complessi italiani, di aver apprezzato anche prima il racconto sui Dick Dick nella nostra rubrica dedicata appunto alle band, ai gruppi. La mia banda suona il rock. Sul nostro sito trovate tutte le puntate, anche dei vecchi podcast, delle vecchie rubriche, andateci, fateci un salto e già che ci siete approfittate anche per scorrere tante altre curiosità e notizie sul sito di Romantica Radio e anche il nostro fantastico shop online con tutti i prodotti anche per l'estate, le t-shirt, il telomare, c'è di tutto. Mina ci canta tra poco Mi sei scoppiato dentro al cuore, subito Nino Buonocore, una canzone d'amore.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Romantica, siete la mia radio del cuore. Vi ascolto sempre da Latina.
1: Romantica Radio. Io sono un romanticone calabrese, trapiantato a Settimo Torinese. Grazie per tutta la musica che ci donate quotidianamente. È la nostra linfa quotidiana del benessere. Grazie.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Siete sicuri di conoscere davvero tutte le canzoni romantiche dell'estate? Allora è il momento di mettervi alla prova con E ora continua tu, Summer Edition. Ascolta i nostri speaker, tieni pronto il telefono e continua il testo da dove si interrompono loro.
1: Siete pronti a mettervi in gioco? È arrivato quel momento lì, il momento in cui io vi dico una famosa strofa di una canzone senza completarla. Il primo che continua scrivendo la parte mancante corretta, il numero è il 331-240-7878, lo sapete, conquista uno dei nostri romanticissimi gadget. Allora vado. Renato Zero cantava "Mi vendo la grinta". Attenzione a non sbagliarvi, perché potrebbe essere un verbo, un altro. Ecco, state attenti. "Mi vendo la grinta". Come termina allora questa strofa di Renato Zero? Ora continua tu.
0: E ora continua tu, Summer Edition. Solo su Romantica Radio. Solo da noi.

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Cari romantici, continua la nostra serata in compagnia di Paola Coda al microfono, ma soprattutto in compagnia di tutti voi che mi scrivete al 331-240-7878. Non siamo soli, insomma, ci facciamo compagnia a vicenda e rendiamo questa domenica sera davvero intensa, emozionante, ma anche divertente. Raccontatemi se siete di ritorno, magari dopo una bella giornata fuori, o perché no, un intero weekend, se siete in vacanza, se siete in partenza, perché no, sono giorni un po' particolari, ormai vale tutto a partire già da qualche settimana che è iniziata la stagione estiva, e quindi raccontatecelo, siamo qui proprio per questo, per dar voce ai vostri messaggi. Ripartiamo con la musica per quest'ultima ora insieme, un grande pezzo romanticissimo dei Commodores, Easy, e poi c'è Gianni Togni, Caro amore del futuro.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Se qualcuno all'ascolto qualche giorno fa era magari già in vacanza a Londra e avete visto dei ciclisti a migliaia, tantissimi, passare così sulle loro biciclette nudi, completamente o comunque parecchio nudi, non avete avuto traveggole per il caldo oppure era una cosa strana, cioè sì, un po' strana lo è, però era la World Naked Bike Ride, che è questa corsa di protesta per l'ambiente, per la sicurezza stradale, che viene organizzata ogni anno a Londra da migliaia di ciclisti che appunto vogliono sensibilizzare su l'attenzione all'ambiente e soprattutto l'attenzione e la vulnerabilità che hanno i ciclisti nel traffico urbano, ma anche la dipendenza dai combustibili fossili, quindi comunque l'attenzione all'ambiente. E il messaggio che viene dato sempre ai partecipanti è: presente spogliato quanto vuoi, quanto osi, o con il corpo dipinto. E quindi si è visto un po' di tutto sul web, sui social. Ogni anno però sono davvero migliaia i partecipanti e immagino la scena anche di persona, chi non lo sa e magari si ritrova nel centro di Londra con tutti questi ciclisti nudi che passano per strada, potrebbe essere stato strano. Riccardo Fogli ci canta tra poco Stella, mentre subito è bello ascoltare la voce delicata di Fabio Concato con Ritrovarti qui.

0: ascoltare Romantica. È facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Avete già dato un'occhiata al nostro canale YouTube, il canale di Romantica Radio, dove spesso ci sono contenuti molto molto interessanti, anche tante compilation, alcune curate anche dal nostro grande Benny, e andateci, perché anche quello per l'estate secondo me è l'ideale. Mettete su il nostro canale YouTube, mettete su una bella playlist come quella su Claudio Baglioni che è stata creata proprio recentemente, ve la godete mentre magari siete in spiaggia, al mare, mettete le cuffiette e ascoltate Romantica, oppure nelle serate, nelle feste, nelle serate estive avete una colonna sonora in sottofondo con delle chicche pazzesche. Quindi fate un salto anche sul nostro canale YouTube. Tra poco ci ascoltiamo Peppino Di Capri che ci canterà Meglio Così. Subito ecco la Formula 3, questo folle sentimento.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Amici di Romantica, io vi ascolto da quasi un annetto e devo dire che ascoltarvi è un piacere, perché si sentono canzoni che su altre radio non si ascoltano più o quasi mai. Siete unici, veramente. Un saluto a tutti da Torino, sono Alessandro.
1: Romantica Radio, che dire, hanno già detto tutto, però mi voglio aggiungere che viaggio in macchina sempre con Romantica Radio. Mi fa rivivere i ricordi del passato e mi fa ascoltare la buona e bella musica di una volta. Grazie Romantica. Antonio da San Marzano sul Sarno, Salerno.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: siamo arrivati alla fine anche per questa domenica 28 giugno. Il tempo è volato come sempre quando si sta bene così, e tornerò il prossimo weekend, che sarà già un weekend di luglio. Ebbene sì, entriamo proprio nel clou dell'estate 2026 e sarà un'estate davvero romantica, ve lo possiamo garantire. Intanto però non vi lascio mica soli, perché è già pronto e lo vedo, si sta scaldando i motori Gian Paserino con una serata davvero molto molto carina dedicata al campeggio estivo, il campeggio di una volta e anche qualcosa di oggi: le tende, i fornellini, i motorini, i falò, le chitarre e quella libertà semplice che sapeva farci sentire vivi. Tra pochissimo inizia una nuova serata intensa di Romantica Radio, ma prima di andare via vi devo dare la soluzione di Ora Continua Tu. Stasera Renatone con Mi vendo la grinta che non hai. Vi avevo pure avvisato che qualcuno magari poteva sbagliarsi e scrivere che non ho, e invece era che non hai. Quindi complimenti a chi ha inviato che non hai il più velocemente possibile, perché lo sapete, il più veloce conquista uno dei nostri gadget. Passate una splendida settimana, io vi aspetto il prossimo weekend e vi lascio con Franco Califano, M'innamoro de te, e poi La bottega dell'arte, Più di una canzone. Un bacio a tutti voi da Paola Conte.
1: Oh, che c'è? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha rivoltato mezzo mondo, ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, ando voglio fare. Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e me stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Buonasera anime romantiche, benvenute su Romantica Radio. Sono Gian Paserino, vi accompagnerò fino a mezzanotte in questa domenica sera che ha un passo un po' particolare, quasi più vicino ai ricordi che alle corse del giorno. Se siete in macchina mentre rientrate, se siete sul divano con una luce bassa e la voglia di stare un po' in pace, se magari state ancora lavorando oppure siete già a letto, beh, questa sera insieme faremo un viaggio in un'estate molto italiana, molto molto concreta, molto piena di vita. Parliamo di una cosa che in Italia so che esiste ancora tantissimo ed è il campeggio, quello di ieri e quello di oggi. Le tende, le canadesi, i picchetti da piantare male al primo tentativo e bene al secondo. Bah, forse al terzo, al quarto. Insomma, i materassini gonfiabili, i fornellini, le torce, le ciabatte della doccia, la fila davanti al lavello, i motorini parcheggiati vicino alla piazzola, le serate passate con la chitarra, i falò, quando si poteva fare, le amicizie che nascevano e sembravano già vecchie da una vita. Parleremo anche del campeggio di oggi, il glamping, questa nuova abitudine, le tende che sono diventate dei mini appartamenti, i bungalow, le app per prenotare, le luci che oggi sono a LED, non sono più con le pile, i frigoriferi portatili, un comfort che è cresciuto ma che non ha cancellato il fascino di una libertà spartana, quella del campeggio appunto. Se volete raccontarmi la vostra estate in tenda, la vostra piazzola del cuore, insomma il campeggio che per voi sa ancora di aria aperta, scrivetemi al 331-240-7878 oppure scrivetemi via mail a redazione@romanticaradio.it. Insieme questa notte montiamo una tenda e lasciamo che sia il cielo a fare tutto il resto.

Il campeggio, ecco di che cosa parliamo questa sera qui su Roma Antica Radio con Giampa Serino. Il campeggio che per tante generazioni non è stato soltanto una vacanza economica o pratica, è stato un modo di stare al mondo, una piccola educazione alla libertà, libertà condivisa. C'era chi arrivava con la tenda piegata male, chi con la roulotte, chi arrivava col motorino carico di borsoni, tipo una Vespa, no? O addirittura quelli che avevano il ciclomotore, il ciao oppure il sì, un entusiasmo che bastava a rendere qualsiasi piazzola del campeggio il posto giusto. Quella era un'esperienza che ci chiedeva subito una cosa, di adattarci al terreno, ai vicini di piazzola, ai rumori, al caldo, alla pioggia, alle docce comuni, alla luce che spesso filtrava troppo presto dalla tenda. Eppure proprio in questo c'era una grande bellezza, perché si viveva fuori, si stava più vicini, le famiglie si vedevano davvero, si fondevano, gli amici si inventavano giornate intere, i bambini diventavano un branco in poche ore, gli adolescenti si misuravano con una libertà più viva, più fisica, più piena di occasioni. Vi ricordate i fornellini? Il sugo preparato in modo improbabile, il caffè del mattino, la fila al market interno del parcheggio per comprare qualcosa, le biciclette, la spiaggia che si raggiungeva a piedi, magari le serate in cui la vera felicità era stare seduti fuori dalla tenda, non fare quasi niente, a chiacchierare con gli altri. Oggi il campeggio ovviamente esiste ancora, ma è cambiato molto, perché è più comodo, più attrezzato, più vicino al glamping in certi casi, con bungalow, case mobili, tende già montate, i power bank, i frigoriferi, le docce che sono diventate migliori, la linea wifi dentro il campeggio. Però il nucleo profondo in certi posti resta e resiste quella sensazione di vivere per qualche giorno più vicini alla terra, al cielo, agli altri e, se vogliamo, anche a noi stessi.

I vostri messaggi stanno arrivando come se uscissero da un sacco a pelo questa sera qui su Romantica Radio. 331 240 78 78 se volete scriverci. Il primo messaggio è di Riccardo da Bari che scrive: ciao Giampa, il campeggio per me e la mia famiglia era la vacanza in cui mia madre sembrava più libera e mio padre più giovane, me li ricordo così. E poi Edoardo da Napoli: io ricordo il rumore della zip della tenda la mattina, il sole era già forte e la sensazione era che la giornata fosse tutta davanti, anche se in realtà ci svegliavamo tardissimo. Poi ci ha scritto Alice da Torino: ciao Giampa, le docce comuni io le odiavo, oggi però penso che facessero parte di quella vita spartana e bellissima di cui stiamo parlando stasera. Saluti anche a Beatrice che ci ha scritto da Palermo e dice: le serate in campeggio erano tutto un altro mondo, qualcuno tirava fuori la chitarra, giocavamo a carte, uccidevamo le zanzare, insomma ci facevamo un sacco di risate e nessuno voleva davvero andare a dormire. Erano serate veramente belle, senza ombra di dubbio. E poi saluti a Marcella da Genova: conservo ancora un sacco a pelo vecchissimo, non mi serve più, ma mi ricorda chi ero durante quelle estati. Il campeggio quindi non si ricorda soltanto per il luogo. Nessuno mi ha parlato di un luogo, no? Mi state parlando di come vivevate quel luogo. Una vacanza più scomoda, certo, ma anche più vicina, più corale, più unita, più vera. Ci faceva sentire in mezzo agli altri, ma senza che questa vicinanza ci soffocasse. Ci dava il nostro spazio minimo e dentro quello spazio dovevamo essere bravi a farci entrare tutto. Continuate a scriverci, il numero ve lo ripeto: 331 240 78 78.

Si parla delle vacanze in campeggio questa sera qui su Romantica Radio e forse il fascino di quelle vacanze in campeggio sta proprio nel fatto che si trattava di vacanze meno costruite, no? Erano più vissute, non c'erano grandi coreografie, almeno all'inizio non c'era la promessa della perfezione che oggi invece c'è. C'era il quotidiano, un quotidiano però spostato all'aperto, bisognava un po' arrangiarsi, però produceva una cosa preziosa il fatto di arrangiarsi, faceva sentire le persone più presenti, più attive, più partecipi del proprio tempo. Il campeggio aveva una dimensione di vicinanza spontanea che oggi ci emoziona molto, no? Perché le piazzole erano sicuramente separate, ma non troppo, anzi spesso erano molto molto vicine, i vicini diventavano delle conoscenze, poi si diventava amici, poi quasi parenti di quella stagione, i bambini chiamavano zia o zio gli amici del campeggio. Si condivideva un po' tutto, c'hai un po' di sale, mi presti il caffè, una prolunga, un martello per i picchetti, il consiglio su dove andare in spiaggia, si facevano le partite a carte, si vivevano le serate all'aperto tutti insieme. In mezzo a tutto questo sono nati tanti amori, magari anche solo simpatie, sicuramente delle gelosie, delle amicizie, delle complicità fortissime, perché il campeggio ci metteva dentro una piccola comunità, no? È una comunità temporanea che viveva ogni gesto con un peso più immediato. Oggi ovviamente è tutto molto cambiato perché c'è più privacy, le strutture sono diverse, piene di comfort, sicuramente c'è meno disordine, però quando il campeggio funziona ancora bene conserva una cosa che altrove si è persa, la sensazione che la vita per essere piena non abbia bisogno di essere sempre comoda, abbia bisogno piuttosto di spazio, di contatto, di tempo e magari anche di un po' di coraggio nel lasciarsi sorprendere dagli imprevisti della vita.

Amici di Romantica Radio, tra poco vi riporto fra le tende, i bungalow, i falò e le serate che sembravano non finire mai in campeggio. E proveremo a capire se quella forma di vacanza, ieri così come oggi, sia in grado di raccontare soltanto un modo di fare vacanza oppure un modo di stare insieme. Perché forse questo rende così memorabile il campeggio, non la perfezione, quindi non il comfort assoluto, ma il fatto che per qualche giorno o per qualche periodo più lungo, una settimana, un mese, la vita si stringeva, si allargava contemporaneamente. C'era meno spazio, ma c'era in realtà più spazio, perché c'era un cielo infinito da vivere tutti insieme. C'erano meno pareti, ma c'erano più incontri. Non c'era tanto silenzio personale, c'era tanto rumore. Rumore di persone che vivevano bene, vicine, senza doversi dare troppe spiegazioni. E se vi va, tra poco facciamo proprio così, dai, un confronto tra ieri ed oggi. Come cambiano i campeggi, ma in realtà come cambiano i ragazzi, le abitudini, i modi di viaggiare. Perché il glamping, che è il nuovo modo di fare campeggio, no? Di vivere all'aperto, le tende attrezzate, bungalow, che oggi hanno un design incredibile, i campeggi sono super organizzati, hanno cambiato il paesaggio, però forse c'è ancora qualcosa sotto tutto questo modernismo che continua a somigliare alla libertà ruvida, bellissima di una volta. Per questo vi invito a restare qui con noi.

Sono passate da poco le 22 qui su Romantica Radio. Buona serata a tutti da Gian Paserino. Noi siamo dentro una notte che sa di vento leggero. La sensazione di un fornellino acceso dove qualcuno ha messo sul caffè, la sabbia attaccata ai piedi, una strana felicità di quando una vacanza è semplice ma sembra piena di tutto. Saluti dovunque voi siate, in auto, a casa, se vi è tornata in mente una situazione, un campeggio, che ne so, al mare, al lago, in montagna, un pezzo di strada che avete fatto in motorino, un sacco a pelo dentro il quale avete dormito. Beh, insomma, tenetevi ben stretti questi ricordi. Se state pensando a una stagione della vita in cui bastava davvero poco per sentirsi bene, ricordatevi che fa bene parlare di ciò che abbiamo vissuto di bello. E noi stasera lo stiamo facendo chiacchierando del campeggio. Ieri i campeggi per tanti giovani erano una forma di indipendenza, una delle prime. Ci si andava con gli amici, con la famiglia, con la tenda presa in prestito. Si andava con la roulotte, quella dei genitori, e la macchina caricata fino all'impossibile. Ma era anche il luogo delle prime serate fuori, delle prime responsabilità minime, imparare a stare con gli altri senza il filtro continuo delle comodità della casa. Raccontatemi se vi va il vostro campeggio, via mail a redazione@romanticaradio.it o se preferite con un messaggio WhatsApp al 331 240 7878.

0: in questa vita cosa ho fatto? Io ti rispondo, ho amato tutto.
1: Parlando di campeggio, che è l'argomento di cui discutiamo questa sera qui su Romantica Radio, mi viene in mente che oggi forse si sente ancora di più un dettaglio in particolare del campeggio, cioè il fatto che insegnasse a vivere il tempo insieme, non soltanto essere costretti a stare nello stesso posto, ma condividere il ritmo della vita vissuta insieme nello stesso luogo, no? La mattina c'erano i fornellini e le caffettiere, qualcuno preparava il caffè praticamente per tutte le piazzole, i bambini erano già svegli e condividevano la colazione, partivano tutti in bicicletta insieme, a pranzo magari si condividevano le pietanze che erano state preparate, e nel pomeriggio, quando si tornava dal mare dopo una doccia veloce, che si faceva anche quella condividendo gli spazi, no? Si sistemava un asciugamano, si preparava qualcosa per la sera, e poi ancora la notte diventava un'altra condivisione, perché c'erano i tornei, c'erano le carte, la chitarra, qualcosa da bere insieme, una passeggiata, le stelle da guardare insieme, e quando era possibile magari anche un falò o una festa improvvisata. Il campeggio oggi, l'abbiamo detto, ha guadagnato tante comodità. Troviamo le tende già montate in alcuni campeggi, dentro ci sono dei letti veri o ci sono i bungalow, delle casette, il climatizzatore, servizi migliori, le app per prenotare e pagare, le aree comuni molto organizzate, va benissimo, per molti è un modo bellissimo di tenere viva una forma di vacanza che altrimenti forse sarebbe sparita. Però siamo sicuri che più comfort significhi sempre più felicità? Io non ne sono proprio certo, perché il campeggio, almeno per come se lo portano dentro tante persone, funzionava proprio perché costringeva un po' a vivere, no? A stare fuori, a incontrare gli altri, a fare i conti con dei disagi, il caldo, il giorno di vento, la pioggia, stare con gli altri, condividere gli spazi, insomma una libertà che non era perfetta ma era concreta, e quella concretezza in fondo è una delle cose che forse manca di più.

Altri vostri messaggi, amici, al 331-240-7878. Ci ha scritto Federica da Firenze. Ciao, il campeggio è stata la mia vera educazione alla convivenza. A casa era tutto più protetto, lì imparavi a essere davvero parte di un gruppo. L'abbiamo detto, no? Insomma, era condivisione di spazi, ma in realtà crescita condivisa. Poi saluti a Davide, che ci ha scritto da Palermo. Ciao a tutti, la sera in campeggio, mi ricordo, era per noi un'altra vita. Nessuno voleva rientrare. Facevamo tardissimo senza telefonini. In fondo eravamo già a casa anche lì, nella piazzetta del campeggio, dove ci riunivamo tutti insieme. Saluti anche a Martina, che ci ha scritto da Roma. Ciao a tutti, scrive, oggi i campeggi sono più belli e più comodi. Con la mia famiglia continuiamo a frequentarli. Ma quei piccoli disagi di una volta facevano parte del fascino. Noi andavamo in roulotte. La roulotte era un mondo, fantastico, assolutamente. E poi ci ha scritto Andrea da Bari. Le amicizie da campeggio erano stranissime, rapide, intensissime, pure vere. Qualcuno di quegli amici lo vedo ancora. E per concludere ha scritto Gianni da Genova. Mi manca il rumore dell'estate, quando si svegliava tutta insieme tra le tende la gente che frequentava il campeggio dove andavo da ragazzo. Bello, l'estate si svegliava insieme a tutte le altre persone tra le tende. È un'immagine bella, no? Racconta bene quell'idea di comunità stagionale che nel campeggio si formava quasi da sola. Nessuno doveva organizzare tutto da zero, bastava fare parte del gruppo nel campeggio, forse più che in altri luoghi. Già far parte del gruppo era davvero il minimo necessario per far succedere qualcosa di bello. Continuate a scriverci, vi ripeto il numero 331 240 78 78.

come sempre mi piace andare a dare un'occhiata alle mail che ci scrivete, in particolare Alessandra ci ha mandato un messaggio da Torino, dalla provincia di Torino per la precisione. Ha scritto tante cose, tra cui questa frase: penso che il campeggio ci manchi perché era una vacanza meno comoda ma più piena di cose. È vero, il campeggio non ci lasciava margine per stare altrove con la testa, perché dovevamo occuparci delle cose, dovevamo fare, dovevamo stendere, piegare, aprire, chiudere, sistemare, condividere, e quel fare continuo paradossalmente diventava esso stesso una presenza e ci costringeva a essere presenti a noi stessi e presenti nei luoghi insieme agli altri. Oggi è tutto più semplice, abbiamo imparato a semplificare molte cose e va bene, è una comodità, una modernità, però alcune vacanze del passato magari ci restano addosso proprio perché ci facevano partecipare di più. Non c'era una libertà già pronta servita su un piatto d'argento. Quelle vacanze ce la facevano costruire la libertà, magari anche un po' male, anche un po' raffazzonata, però con le nostre mani. E quando una libertà passa dalle nostre mani, dalle nostre gambe, dalle nostre relazioni, dalle nostre intenzioni, dalle nostre parole, insomma da ciò che facciamo noi, ci lascia ovviamente ricordi più forti. E forse è questo il motivo per cui il campeggio continua ad avere un fascino così irresistibile, perché non ci parla soltanto di dove andiamo, ma ci parla di come viviamo quel periodo, e il come spesso, lo sappiamo, conta più di tutto.

Amici di Romantica Radio, fra poco entreremo nell'ultima parte di questa notte insieme. Io sono Gian Paserino e proprio con voi a capire perché il campeggio, anche adesso che il mondo dei viaggi è cambiato così tanto, continua a sembrarci pieno di verità, di giovinezza, di una libertà che non si è mai lasciata domesticare dal tempo, perché in fondo non stiamo parlando soltanto di tende, di bungalow, di roulotte, di piazzole, no? Stiamo parlando di una vacanza che per molti è stata anche una forma di educazione emotiva alla convivenza, alla semplicità, agli imprevisti, alla bellezza di un cielo visto da fuori e non dietro da una finestra o attraverso uno schermo. Tra poco torniamo quindi in un punto preciso, dove la tenda diventava una casa, dove la piazzola diventava una comunità, dove una stagione intera, un'estate magari, sembrava finalmente all'altezza del nostro desiderio di sentirci vivi.

Sono da poco passate le 23, amici di Romantica Radio, io sono Gian Paserino, questa è l'ora della domenica sera in cui i ricordi si fanno più nitidi, le case si fanno più silenziose, certe estati sembrano ricomparire, quasi intere, con la stessa luce di allora. Se siete già a letto, vi saluto con affetto, se siete sul divano, magari vi è tornata in mente una tenda, un campeggio, un sentiero verso la spiaggia, percorso di notte, il vostro vicino di piazzola che i vostri ragazzi chiamavano zio, una sera vissuta con la chitarra, piena di risate, piena di libertà, perché stasera su Romantica Radio stiamo parlando proprio di questo, del campeggio e anche di come si imparava a stare in mezzo agli altri con meno pareti e più cielo sopra la testa. Continuate a scrivermi se vi va via mail a redazione@romanticaradio.it oppure al 331 240 78 78.

il campeggio è ciò di cui parliamo questa sera qui su Romantica Radio, che forse ci resta così vicino, così presentemente dentro, perché ci ha insegnato una cosa molto semplice ma anche molto potente: mescolare la libertà e la comunità, quindi lasciare aperto al paesaggio, al vento, al rumore, al cielo ognuno di noi, ma allo stesso tempo ci faceva vivere vicinissimo agli altri, ci obbligava un po' a incontrare gli altri, a regolarci di conseguenza, a condividere gli spazi, i tempi, qualche piccolo fastidio, a scambiare sorrisi anche quando non avremmo voluto. E da tutto questo nasceva una socialità molto vera, molto concreta, molto meno filtrata di tante altre. Ieri tutto questo, lo sappiamo, era molto più ruvido, no? Perché nei campeggi le serate improvvisate erano costruite su elementi molto più ruvidi, privi di comfort, tende, materassini gonfiabili, docce condivise. Oggi, abbiamo detto, le comodità sono molto di più, c'è più design, più struttura, più tecnologia, va benissimo, anche se sotto, come dire, il livello dei cambiamenti resta una verità importante, perché il campeggio continua a rappresentare il desiderio di una vacanza meno chiusa, meno perfetta, insomma che ci esponga di più alla vita. E questa esposizione forse la rende, questo tipo di vacanza, così romantica, anche se non sempre lo diciamo in questi termini. Il campeggio non era una soluzione pratica, era un modo di stare al mondo con meno protezioni e più presenza più inventiva. E quando una vacanza riusciva a fare queste cose, ovviamente ci lasciava addosso un'impronta che poi non se ne andava più.

0: se potessi tu sorprendermi.
1: Gli ultimi messaggi di questa notte che sono arrivati qui su Romantica Radio per parlare di campeggio. Cominciamo con Luca da Roma che scrive: il campeggio non mi manca per la tenda, era scomoda e spesso morivamo di caldo, mi manca per il senso di vita piena che aveva. E poi Simone da Napoli ha scritto: ciao Giampa, a me piace pensare che la mia adolescenza abbia ancora il rumore della zip della tenda, del rumore dei pedali della bicicletta e delle note della chitarra in lontananza di mio cugino che la suonava ogni volta che volevamo provare a conoscere delle ragazze. E poi Valentina da Bari ha scritto: ciao a tutti, io oggi viaggio molto e ovviamente lo faccio in modo molto comodo, però nessuna vacanza mi ha dato più quella sensazione di essere dentro l'estate fino in fondo come quando andavo in campeggio. E poi Serena da Genova ha scritto: forse il campeggio ci ha insegnato che si può stare molto bene anche con poco se si ha abbastanza dentro di sé da condividere con gli altri. È vero, non è la nostalgia per la scomodità ovviamente, ma il ricordo di una vacanza che ci faceva sentire più vicini agli altri e a noi stessi. Restate con noi amici, perché tra poco, subito dopo mezzanotte, arriverà Alex Poli, la sua voce intima e suadente, con Romantica Night, melodie esclusive, poesie e narrazioni che sapranno arrivare dritte al cuore. Tutto questo, ve lo ripeto, a partire da mezzanotte qui su Romantica Radio.

una serata trascorsa a parlare di campeggio, ma non è vero, abbiamo parlato di molto altro, dai, abbiamo parlato di libertà, di una libertà concreta, un po' ruvida, fatta di teli stesi al sole ad asciugare, di caffè bevuti fuori la tenda, di notti piene di stelle, di amicizie improvvise che poi hanno resistito al tempo, di spazi condivisi che ci sembravano enormi anche se non lo erano. Insomma, di una libertà che non aveva bisogno di tanto lusso per diventare indimenticabile. Spero vi sia tornato in mente qualcosa, chiacchierando con me questa sera. Una persona, un'estate, una piazzola, una chitarra, un falò, un motorino. Tenetevi stretta questa immagine, perché ci sono ricordi che non servono a tornare indietro, servono a ricordarci che siamo stati felici anche in modi molto semplici. E proprio per questo in maniera molto profonda. E questa notte, forse, discutere, chiacchierare insieme del campeggio ce lo ha fatto sentire davvero molto bene.

0: Nella notte di lunedì arriva la musica di Romantica Night. La musica vi trasporterà tra le braccia di Morfeo. Buon ascolto. Ho pensato a quanto il tempo ci cambi. Le ore passano, i giorni si accumulano, le stagioni ci attraversano come venti. Eppure dentro di me il tuo volto resta intatto. Non invecchia, non svanisce, è un'immagine incisa nella memoria. Forse cambiamo tutto intorno. Forse persino le nostre mani diventeranno fragili, ma il cuore non conosce rughe. Il mio, ogni volta che ti pensa, batte giovane come la prima volta.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Vivere davvero non significa solo respirare. Significa sentire, scegliere, amare, cadere, rialzarsi. Significa guardare la vita negli occhi e dire sì, sì al dolore, sì alla gioia, sì all'imprevisto che cambia i piani. La vita vera non è perfetta, ma è sincera. E quando la attraversi con il cuore aperto, scopri che ogni istante, anche il più piccolo, può essere eterno.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: ti amo come si ama la sabbia tra le dita. Non posso trattenerla tutta, scivola via. Ma quel poco che resta basta a ricordarmi il mare. Così sei tu, non ti possiedo. Non posso chiuderti in un pugno. Ma bastano i frammenti di te che porto addosso per sentire l'immensità. E forse l'amore non è trattenere, ma lasciar scorrere e meravigliarsi di ciò che resta.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Siamo come si ama il silenzio dopo una lunga tempesta. Quando il rumore si spegne, resta soltanto il respiro quieto del mondo. In quel silenzio c'è la pace, c'è la certezza di essere sopravvissuti, c'è la gratitudine per ciò che resta. Così è il mio amore per te. Una quiete che segue il caos, un rifugio dopo la paura. E ogni volta che ti guardo, sento che tutte le mie tempeste hanno trovato finalmente un porto.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: ascoltato il battito del mondo stanotte. Era nelle strade deserte, nei lampioni accesi, nel respiro lento delle case addormentate, e in quel battito ho riconosciuto il mio. Non ero solo, eri tu che scorrevi dentro il tempo, eri tu che pulsavi nell'universo. Non so se l'amore sia eterno, ma so che il mio per te è grande abbastanza da confondersi con la vita stessa.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Abbiamo riempito la vita di oggetti, ma svuotato le giornate di significato. Abbiamo tutto, eppure manca qualcosa. La semplicità non vende, ma consola. È in un caffè condiviso, in una risata vera, in una passeggiata senza meta. Non serve collezionare, serve sentire. La felicità non è accumulo, è presenza. E quando impari a dire basta, scopri che in realtà hai già tutto ciò che ti serve.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: corriamo per piacere, per ricevere consensi, per apparire felici anche quando non lo siamo. Ma la felicità non è una fotografia, è un momento che ti attraversa, che non si lascia catturare. Ci insegnano a costruire maschere, non a curare ferite. Eppure, la verità quando appare è sempre più luminosa del trucco che la copriva. Sii reale, anche se imperfetto. Nessuno ricorda i volti finti, ma chi ha avuto il coraggio di essere sincero resta per sempre nella memoria.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: L'invidia nasce dove manca la gratitudine. È uno specchio deformato che riflette ciò che desideriamo essere. Ci toglie pace, ci ruba tempo. Ma se impariamo a guardarla senza vergogna, scopriamo che dietro c'è solo bisogno d'amore. Ogni volta che ammiri qualcuno, trasforma l'invidia in ispirazione. Non perché lui, ma perché non anch'io con il mio passo. Il cuore libero gioisce dei successi altrui perché sa che la felicità non è una gara, è contagio.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ci sono amori che non possono vivere alla luce del giorno. Troppo tardi, troppo presto, troppo tutto. Eppure esistono e nel loro impossibile diventano eterni. Li porti dentro come un segreto, come una melodia che non puoi cantare. Fanno male, ma insegnano. Perché l'amore vero non si misura in tempo o possibilità, si misura in intensità. E anche se non lo vivi fino in fondo, lo porti con te sempre, come un tatuaggio invisibile sul cuore.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: un certo punto ti fermi e guardi indietro. Conti le vittorie, ma anche le assenze, gli errori, le scelte, le persone lasciate e capisci che non è la somma dei trionfi a definire la vita, ma la quantità di amore che hai dato. Le cicatrici non tolgono valore, sono le prove che hai vissuto davvero. Non cercare un bilancio perfetto. Cercane uno vero. Se puoi dire ho amato, ho imparato, ho perdonato, allora hai vissuto pienamente.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ci sono amori che non finiscono, si addormentano nel fondo del cuore, vivono come braci sotto la cenere, pronti a riaccendersi al primo ricordo. Non è nostalgia, è il segno che qualcosa di autentico è passato da lì. A volte li incontri di nuovo e capisci che non serviva ripeterli, bastava ricordarli. Perché l'amore vero, anche quando muore, non si cancella, diventa parte del tuo respiro.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.